0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
7: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
8: Skis Skis Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Votata, come si suol dire, inizia il sabato di Yesano Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenute. Yesano Kiss Kiss fino alle 13.
1: Saluto alle.
0: Certo.
1: Andremo proprio geni oggi. Già sono coppa spiaggia. Mi sa che.
0: Vabbè, dai.
1: Sotto all'ombrellone.
0: Poche ore e poi andiamo.
1: A vedere le cose che passavano.
0: Ma si può iniziare un po'.
1: Perché chi vende un cocco, chi vende a rattare. E torni nella cazzo.
0: Cioè, noi a detta sua siamo un programma di scienza, di cultura,
1: di
0: ginecologia.
1: Vabbè,
0: Rosario Verde, eccolo qua. Mi smorzi.
1: Stiamo attaccando Luigi qui sul 7-6 del digitale. Del resto, accanto a lui, Marco Pisacane.
0: Buongiorno,
1: questa
0: Ciro
1: mattina
0: Flore.
1: È venuto proprio casual.
0: Sabato.
1: Posso dirti
0: una cosa? Ringrazia che è un Apollo almeno. Che è
1: vabbè,
0: una polo.
1: Già che si brutti, già una cosa.
0: Dai, una cosa.
1: In anticipo pure.
0: Mi stavo quasi dimenticando che dovevo uscire. Mattina. Va bene, iniziamo con un pizzico di musica e poi entriamo nel vivo delle 3 ore.

0: Allora ve lo voglio dire, c'è il nostro Ciro Froi che sta un po' incazzato, quindi sì. State attenti, mo che telefonate, che sta un po' a WhatsApp.
1: Sì, sta proprio che ragazzi, se vi becca con un auricolare o un viva voce, oggi proprio volano stracci. Sai,
0: e mette in mano un gol. Allora, buongiorno Pesacane, buongiorno Pesacane.
1: Sono sempre io. Non sono cambiato.
0: Ciro Froio. Buongiorno Ciro Froio, oggi parliamo. Apriamo.
1: Vuoi dire buongiorno Elon?
0: Elon a chi?
1: A me.
0: Perché si Elon Musk?
1: Ma magari.
0: Ma Elon ha lì.
1: Poi dice che ha fatto il botto in borsa con SpaceX.
0: Mi fa piacere,
1: Altri soldi.
0: Beh, piove su bagnato, nulla di che. Allora, parliamo oggi di bellezza naturale o bellezza indotta?
1: Quando fai allora, questi titoli mi piaci tanto.
0: Bellezza naturale o bellezza indotta? Allora parliamo di Paola Ferrari. Voi che siete tifosi, questa è una radio di tifosi, la conoscete Paola Ferrari. Paola Ferrari ha una bellezza un po' come la mia.
1: Cioè?
0: Se vogliamo. Paola Ferrari per esempio è bionda, alta, bionda, occhi azzurri, ma mi sa sta ammiscato. No, pure a me. No, sono capace di 1,80 m, bionda, occhi azzurri. Pure io sono ammiscato. Ti piace la Ferrari? Piace la Ferrari a te?
1: Sì, è una bella donna.
0: Ti piace?
1: Sì, è una bella donna.
0: Ah, Vigana Malonga, tu a te ti piace?
1: Che significa Vigana Malonga? Scusa.
0: Ecco, come dice. Ecco, dice il buon Ciro Froio, dice, vabbè, ma qualche ritocchino se l'è fatto. Tu dici, si è fatti i ritocchini. Ma come l'ha andata? Allora, Paola Ferrari sì, parla della Leotta, no? Parla della Leotta, sapete, c'è il mondiale, la Leotta è partita alla volta degli Stati Uniti, anche lei
1: per
0: commentare le partite. Paola Ferrari su Leotta dice: bella e brava, ma io sono contro la chirurgia estetica.
1: Passa la mano. È molto brutta questa cosa.
0: Vabbè. Allora dice nel corso dell'intervista aspetta, scusa un attimo, allora,
1: questa è l'intervista
0: nel corso
1: di un
0: dell'intervista,
1: po' di anni fa,
0: sì, è del 2019. Paola Ferrari parlò della Diletta Leotta e diceva, definendola molto bella, brava e preparata, cioè lo dice.
1: Bel complimento da una collega.
0: Poi ci faccio migliaia sì. La giornalista poi aggiunge: ha una domanda in cui mi sono chiesto se mia figlia potesse assomigliare o auspicare ad essere bella come la Diletta Leotta. Le ho detto no, perché sono contraria. Dal mio punto di vista, dice la Ferrari, è sbagliato che una ragazza a 20 anni, per essere bella, ricorra alla chirurgia estetica. Va bene. Non per correggere un difetto. Dice lei, cioè c'ha il naso come il mio e allora lo vuoi correggere?
1: No, quello non lo correggi.
0: Un seno piccolo lo vuoi un po' più grande, oppure un po' grande lo vuoi un po' più piccolo. Non per correggere, ma per rendersi più appetibile dal punto di vista sessuale ed erotico. Io non concordo con questa scelta. Cioè, lei dice. Cioè, la chirurgia estetica sì, ma se va a correggere qualche difetto, ma no, che ti fai la capo per essere più appetibile, cioè, sessualmente.
1: Mo e soprattutto non a 20 anni, cioè non quando sei così giovane.
0: Ma obiettivamente la Leotta, se prendete una fotografia di quando era ragazza, si può fare questa cosa.
1: Dobbiamo informare il regista video.
0: Dimmi Flavio un attimo, sì ci sta, eh? Perché prendiamo una foto della Leotta prima della chirurgia estetica e una fotografia dopo la chirurgia estetica. Cioè, se le mettete assieme a Camera via, non vi riconoscete. Cioè,
1: sì, proprio, sono due persone diverse.
0: È tutta un'altra persona. La Leotta che vedete oggi non è la Leotta che è stata partorita dalla mamma. Capure era bellella prima, non è che era male, per tutta un'altra persona proprio. Allora, siete d'accordo con la Ferrari? Cioè, la chirurgia estetica.
1: Diciamo che anche lei un pochino ne ha fatto uso poi.
0: Giusto
1: un po'.
0: Sì, ma non ha fatto tanto effetto, secondo me, non lo so. Prima, se la Leotta, se reputate la bellezza della Ferrari come la mia, cioè ci stanno gli elementi ma stanno tammiscate, oppure per la chirurgia estetica, siete d'accordo con lei? Sì, correggere qualche difettino, ma mai fare la chirurgia estetica per essere più appetibile sessualmente, nel senso vi rifate i glutei, vi rifate i seni, vi rifate gli zigomi, che è l'attrazione sessuale. cioè, mi rifaccio il naso, mi faccio la bocca, per mi rifaccio la bocca, mi rifaccio le orecchie. Credo che poi rifaccio.
1: C'è, c'è qualcuno che con alcuni ritocchi al viso trova poi la, la donna più passionale, più attraente su
0: al viso.
1: Punti.
0: E c'è sta pure malata, c'è sto malata.
2: Buongiorno, giovani. Sì, se c'è. Paola Ferrari se leva la maschera, esce diabolico.
1: Cretino.
0: No, andiamo,
3: insomma. Ehi, hai parlato a Ferrari modificata. Una rona che ti esce sta prega.
0: La Ferrari è modificata.
3: Stamattino tengo tu.
1: Allora.
0: Ma bella.
1: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, non so se vi sono arrivati i caffè e cornetti, nel caso potete farmi sempre gli auguri per il mio onomastico. Antonio caro, no, non ci sono arrivati né cornetti né caffè, quindi niente auguri.
0: Ah, oggi è Sant'Antonio.
1: È Sant'Antonio,
0: oh, giuro tu, Antonio, il nostro facciamo noi di Sant'Occhi Schiss, proprio strisciando, cioè, liquidi.
1: Maestà, sentiti siamo auguri liquidi dai suoi giullari, maestà, sentiti auguri.
0: Siamo liquidi oggi, un augurio al nostro editore. Cioè, proprio niente, proprio.
4: Ah, ma qua Ferrara che la massima è da Dun. Comunque c'è già mi sei mattonella la signora Ferrara.
1: Ragazzi,
4: astemiamoci.
1: Ma c'era una
3: Ferrara, ma non hai sapito guida.
1: Allora, asteniamoci da certi commenti, per piacere, asteniamoci.
0: Quando era Ferrari fino mai, c'era la Ferrari, ma Ciazzic, mi piace.
1: Dobbiamo fare gli auguri anche a Manganiello.
0: Antonio Manganiello che ha dato questa cosa, non puoi chiamarlo. Pronto?
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, Pasquale.
0: Lui, Pasquale.
5: Allora, mi sembra di una cosa molto seria.
0: Sì.
5: Un paese.
0: Paese? Vabbè,
1: io l'avevo detto.
0: No, ma chi oggi sta pure nervoso.
1: Ci ha fatto la cazziata a Pasquale. Se la ricordi, sei mortificato, secondo me. Pasquale?
0: Oggi sta pure nervoso. Vai, vai.
5: Ah, ho detto
0: qui.
5: Ho sentito le notizie in settimana che un paese amico,
0: sì,
5: l'Italia, un suo ministro ha definito l'Italia più il paese dello stivale, ma il paese del Shabbat. Secondo voi è vero o no questa situazione?
0: Ma parlando proprio, stiamo parlando di bellezza, ogni scarpa diventa scarpone,
1: in tema,
0: si immagina di ciabatta, si immagina, io dico che siamo in un zucco che ciabatta.
1: Però posso dire una cosa, modernizziamoci un pochino,
0: pronto.
1: Diventiamo infradito almeno.
0: Vai,
5: buongiorno,
0: dimmi.
5: Marco, buongiorno Rosario.
0: Ciao, caro.
1: Chi sei?
5: Senti, Salvatore da Mugnano.
0: Ah, dove? Io conoscevo a Gennaro da Mugnano.
5: Che tra l'altro ha sempre da ridire su Napoli squadra e Napoli città. Se togliamo la maschera, esce una Skoda, altro che Ferrari.
0: Ah, tu dici, togliamo la maschera, diventa una. Vabbè,
1: sono critiche calcistiche in questo
0: pronto
1: caso. Amico?
0: C'è crisi, questa cane, c'è molta crisi. C'è crisi, sì.
1: Cioè, io vorrei dire, sono le 10:11 minuti e 30 secondi in questo momento. Tu hai introdotto argomento anche abbastanza chiaro e inequivocabile sulla chirurgia estetica e su chi magari dice una cosa e poi ne fa un'altra. Hanno risposto con tutta altra roba. Cioè, non ne avessero azzeccata una.
6: E là Paolo Ferraro ha un trucco su mettere la cucchiaio.
1: Vabbè, andiamo avanti. Comunque, auguri Antonio, il
0: pronto
1: portiere che ci segue sempre.
0: Pronto
7: ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao
7: ragazzi, allora Rosario mi devi spiegare come si fa un programma con Marco e Satane.
0: Perché?
7: Perché cioè, è oggettivo, no? Quella Ferrari, cioè la dottoressa Ferrari, la giornalista, è proprio brutto.
0: No, dai, ma quando fai? Le gustibus, non.
1: Vabbè, scusa, dovresti chiedere a me come faccio a fare un programma con lui, no?
0: Lui piace.
7: Ma siamo un po' più sinceri. Purtroppo la signora di pagare da piccola sarà stato un po' più bellino, ma amore.
0: No, dai, è carino, è molto bello. È molto bello. Pronto?
1: Allora, ci segnala pure un altro amico, e sapevo questa cosa, dice che Paola Ferrari ha. L'aspetto del viso di Paola Ferrari è il risultato di un percorso oncologico ricostruttivo perché ha avuto un carcinoma basocellulari e ha dovuto affrontare per due volte un tumore della pelle localizzato sul volto. Quindi,
0: non lo sapevo.
1: Ci sono anche queste scelte, cioè queste motivazioni dietro alcune scelte. Pronto?
0: Invece a me è tutto naturale, sono qua così proprio naturali.
1: Che poi io vorrei dirvi: il tuo profilo sinistro oggi è proprio pazzesco, perché non so se hai notato.
0: Avrio destro,
1: ma guarda là che c'è di là. Metti il ditino sul nasino.
0: Che tengo? Un brufolo?
1: È un brufolone esagerato, amico.
0: Ma sono mettere... ancora in pubertà, pensate che tengo ancora l'esplosione, poi ci soprattutto in essa. Soprattutto in estate c'ho l'esplosione dei
1: l'esplosione di... E da che cosa è dovuta questa esplosione?
0: È la pubertà,
1: la pubertà. Sentiamo una canzone che è meglio, pubertà.

0: Allora continua il sabato di Yes, Noi, Chi, Schissi. In realtà appena iniziato, ma sembrano già passate 3 ore, no? Hai anche tu questa sensazione, Rosario?
1: Che cosa?
0: Abbiamo appena iniziato, sembrano già passate 3 ore di programma. Permettetemi di salutare tra i più giovani ascoltatori che abbiamo al momento davanti al 76 del digitale terrestre, mio figlio. Ciao Pucciolo!
1: Ciao Pucciolo!
0: Bello Leo, papà, amore mio, ma bello sei. Allora,
1: godi moga quando capisci qua che passa.
0: Tu sei veramente una merdata.
1: Cara zia, cara zia, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
0: Leo,
1: tutto
0: Leo,
1: passa, tutto passa.
0: Lo vedi a questo a papà, lo vedi?
1: Potevi pigliare pregiudicati, invece a me ne è bravo, ma viene brava.
0: Lo vedi a zio Rosario quando lo incontri cambia marciapiede. Allora, andiamo avanti, vai, andiamo avanti. 081 546 6873 per dire la vostra.
2: Rosario,
1: tu
2: posso avere 10 euro di testosterone?
1: A chi le vengo?
0: Auguri pure a Manganiello, contento di aver risparmiato e di non aver portato niente in radio. Però
1: no, devo essere onesto, mo l'hanno sfottuto, ha detto barra aperto, scegliete, prendete.
0: Abbiamo già ordinato.
1: Tanto che già avevamo pagato, quindi no, non fa niente. Vabbè, domani,
0: lunedì,
1: lunedì, lunedì.
0: Tanto
1: domani lavorati.
0: Con uno di quei tuoi bei vassoi che puoi sfamare tutta la radio.
1: E chi lo fa l'annuncio in radio e ci lo porto?
0: Se lo facciamo noi non arriva niente. Ti sei mai fatto questa domanda?
1: Va bene, 081 546 6873. Se volete potete intervenire in diretto 342 00 00 100. Qua un sacco di messaggi stanno arrivando.
3: Ah, mannaggia, allora lasciatemi scontrini, di rimborso. Ma boh.
1: Per cosa, scusa?
0: È Manganiello.
1: A chi sei Manganiello?
0: Ha detto addirittura la... No, ma chiamiamola ad Antonio a questo punto. Se ti vuoi rifare la bocca, pigliatevi un caffè.
1: Già fatto, già fatto.
0: Sì, devo dire che funziona sempre.
1: Già, questo è il terzo.
0: No, il discorso è che effettivamente da qualche anno a questa parte, con il boom della chirurgia estetica, ora lascia stare chi dice cosa a chi e cosa ha fatto. Però diciamo che il vero problema forse è che si è un po' standardizzato un certo tipo di bellezza, cioè la tipologia di ritocchini sono sempre un po' gli stessi, no? Lo zigomo, la bocca in un certo modo, e sì, è
1: buffo, balconcino. Perdi te, Tim, come stai? Batti scopi scullato, come va?
0: Ma che mazzo, pure l'onomastico il giorno in cui non sei in onda, ma che mazzo che hai?
1: Telecomando senza pile, come va? Come va questo compleanno? L'onomastico.
4: Compleanno, l'onomastico. L'onomastico. Qua compleanno.
1: L'onomastico.
4: No, allora ti dico la verità, sono a Santa Maria del Cedro in questo momento, sto con i piedi nell'acqua, mare un po' agitato, però tutto a posto. Siamo qui, siamo scappati da Napoli, perché quando ti chiamo Antonio...
1: Meno per un pavo caffè te ne si chiude all'estero, te ne si chiude. Mamma mia, mamma mia. Se mi si chiude a nulla per un bavo caffè.
0: Scusami Antonio,
1: notte tempo sei partito, notte.
0: Ma
1: tempo.
0: A che ora ti sei svegliato per andare là stamattina?
4: No, sono andato ieri stanotte.
1: Notte tempo. Se è fiuto a nolo per un caffè, che cos'è?
4: Non sono più. Voglio sparagna. Guardate, risparmio venendo qui, pagando la benzina anziché stare a Nolo, perché poi una continuazione, un caffè, o cornetta, sfogliatello, quindi è meglio stare qua.
0: Comunque stai tranquillo, perché abbiamo un inviato, un nostro giornalista sotto casa tua, ci dicono che la folla aumenta sempre più e sono tutti disposti ad aspettare il tuo ritorno per avere il bar offerto.
4: Io torno. Non torno direttamente
1: a quella radio. Ma vieni a ciovere allora, che tu voglio dire. Vieni a ciovere, casa eccezionale, scendo dalle giornali.
4: A Giovere no, però Rosa ci sta un mare, ma parlo l'Oceano Atlantico, cioè delle onde alte 3
1: metri. Dicevi che la luce nuova.
0: Che ti sei bevuto, amico mio, prima mattina, che hai bevuto?
4: Comunque ragazzi, se volete qualcosa al bar, a nome mio, ordinate e poi me lo vedo io.
1: Sì, ma parlo proprio con quello che tieni sulla spesa.
0: Tanto l'abbiamo già fatta sta cosa, quello ci ha detto proprio chiaramente che tu il conto ce l'hai chiuso da anni là, non te vanno manco per
4: sì, te non lo dire in radio.
0: Ho capito però. Senti Antò, ma dato che sei a mare, sei spiaggia libera o hai pagato per
4: spiaggia libera, normale.
1: Ah, è libera. Oh, mamma mia, che mana pesante, frate.
0: Cioè, ma è tono massimo.
4: No, c'ho l'ombrellone da casa, ho portato le sedie, ho portato tutto, la frittata di maccheroni.
0: Sì, scusa, hai portato
1: a parte Zangaram che ti volevo dire o tu hai avuto un tennis sack, cioè tu ti devi mangiare questi milioncini, sennò che fai?
4: No, ma immagino, mangiare la finanza, capito? Rosà, per questo.
0: Però Antò, non ci crede nessuno che hai sceso tu ombrelloni, le ha scese tua moglie, è lei che porta le cose.
4: È normale. Okay. Mia moglie e mio figlio, c'è anche mio figlio, ho portato pure mio figlio perché
1: già sai che ha portato.
0: Salutamelo tanto, ma ragazzi, il figlio di Antonio Pietro è veramente un mini manganiellino, cioè è una cosa.
1: Ma non rinfacciamo, pare brutto.
4: Povero brutto. Ti sta salutando, Ciao, Marco è qui accanto a me, ti saluta.
0: Grazie.
4: Saluta mio figlio.
0: Grazie.
1: Di sfruttare la situazione se ne è occupato. Ciao, Manghi, ciao.
0: Ragazzi, ancora auguri.
4: Grazie di cuore, auguri. Un abbraccio a tutti, grazie.
1: Auguri. Magnatella una 100 euro, che da portare qui? Magnate gignola, vai, gignola.
0: Che poi dice che il conto più costoso che ci ha aperto è proprio col bar dello sport di Vigliotti. Ce l'ha con lui. Il sospeso ce l'ha con lui. Buongiorno, sono d'accordo con la giornalista Ferrari perché lei specifica che non è d'accordo con la chirurgia da giovane, non da adulti. Francesco da Reggio Emilia. Io però mi permetto di dire che paradossalmente, secondo me, è ovvio, lei è un giornalista televisiva, tra le altre cose, purtroppo sappiamo quanto siamo vittime dell'aspetto fisico, però secondo me l'uomo e la donna col passare degli anni diventano solo più affascinanti e più intriganti. Cioè è un po' brutto quando si vede poi effettivamente che c'è una forzatura su quel lineamento del volto, no?
5: Qua niente di meno che a manganiello non si spugna neanche se tu apparete un pavuretto fino alla Sardegna.
1: Niente, si spogna. No, vabbè, volevo dire, a meno che non si Barbara D'Urso, fratello, nonno. Invecciare bene.
0: Ma pure
1: bene.
0: Lei ha fatto qualche stiratina,
1: Lei dice no. Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Sì,
6: auguri a tutti gli Antoni che ci ascoltano e il signore che ha telefonato poc'anzi. Come volevo un aspetto il caffè, il signore si sta portato una frittata.
1: Non si spugna,
0: ha portato pure la frittata alla casa.
6: Ma volevo un aspetto il caffè, il signore.
1: Niente.
6: Ma forse voi ce lo fate, ce lo regalate a lui?
1: No, sì, sicuramente. O ci rimane, mi sono speso per l'unerì.
6: Sta buttando un brillo, una seggia a la fitta. Che vuol dire non aspettavo, un caffè, lo cornetto.
1: E che mano pesante.
0: Ma guarda che quello il termos pure ce l'ha,
6: Ecco. Sentite, do gli auguri a tutti gli Antonio che ci ascoltano. Un ringraziamento sempre a voi e tutte le equipe che si trovano là. Spero che qualche giorno vi venga a portare aiuto.
0: Ragazzi,
1: no, ci fanno piacere pazzi.
0: Ci ha definito equipe.
6: Io vi aspetto sempre a casa, però
1: Bene, appena possibile
6: io ti aspetto.
1: Ciao amica mia, ciao
6: un
1: prima.
6: Bacio a Leon.
1: Ciao.
0: Il bello che ci ha definito un'equipe, manco fossimo un'equipe medica. Chiudiamo con questo messaggio segnalato ovviamente dalla nostra redazione esterna da Pio Russo. Diceva Alessandro Bergonzoni: io sono per la chirurgia etica, bisogna rifarsi il senno.
1: Vabbè, quello è un grande.
0: Ma mi sa che ci abbiamo molta strada da fare prima di arrivare a questi ritocchini qui.
7: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
10: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
11: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
12: Cerciello Auto.
11: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: spazio nei tormentoni estivi questa bossa nostra di Gaia che abbiamo appena ascoltato qui su Kiss Kiss Napoli. E andiamo avanti, signor Verde, dove vogliamo andare?
1: Scusi, nel bossa nuova.
0: Ma la canzone si chiama Bossa Nostra.
1: Ah. E si chiama Bossa Nostra, va bene.
0: È il nome della canzone.
1: Ho capito. Una cosa che io faccio spesso, cioè ho fatto, però nessuno mi ha mai detto niente, a dire la verità, però l'ha fatto questo ragazzo e quasi l'hanno arrestato. Un ragazzo del comune di Castellammare di Stabia.
0: Sì.
1: Per fare un video su TikTok gira armato, vabbè, una cosa utile, una cosa... I titoli sono sempre particolari. Allora, per fare un video su TikTok gira armato e in tuta mimetica nella villa comunale di Castellammare, 22enne denunciato. Giovane è stato individuato nella serata di ieri dalla polizia municipale di Castellammare di Stabia mentre girava armato e a volto coperto per girare un video su TikTok. Il fucile è risultato essere finto. Allora, voleva...
0: Però sei un pirla.
1: Voleva realizzare un video da pubblicare su un canale TikTok e invece ha rimediato una denuncia. Il giovane, per realizzare il video, si è messo a girare armato. Non era armato. Vabbè, armato e a volto coperto nella villa comunale di Castellammare di Sabbia, in provincia di Napoli, attirando l'attenzione di alcuni cittadini che, avendo allertato le forze dell'ordine, segnalando la presenza di un soggetto armato. Sul posto della, nella serata di ieri, giovedì 11, è successo questo fatto. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, comunque ve la faccio breve, è stato denunciato per procurato allarme e disturbo alla quiete pubblica. Ma vi spiego, cioè, di solito quando si gira un video ci sta uno che c'ha di fronte il telefono oppure la telecamera e ti riprende, ed è palese. Molto, pure io mi sono vissuto da militare, vi ricordate quando ho fatto occhio di lynch, sì. E giravamo così
0: e nelle strada. Ville comunali a farlo.
1: Per strada, non in villa, però per strada l'abbiamo fatta.
0: Ed avevi anche un'arma finta addosso.
1: A Fondino, vedi, in coppa c'è il suo video e roba varia. Di solito si vede che, insomma, è palese che a chi si sta girando un video, no? Perché, denunciare un ragazzo di 22 anni che sta girando un video solo perché il fucile, è che c'ha un fucile giocattolo in mano. Ma è legale o illegale? Il fucile
0: deve essere evidente che è giocattolo, cioè deve avere tipo il tappetto rosso o qualche altra cosa.
1: Ma non lo so se c'aveva il tappeto.

0: Cioè, che aveva fa? Come si chiamava quello che ha inventato la candid camera? Come si chiamava?
1: Non mai dici in Italia?
0: Maronna, un grande regista, Maronna, la mente, vedi, si sta facendo vicce. Pio Ramraman, l'inventore della candy camera. Che ha fatto pure il film Pacco contro Pacotto, come si chiama? Il regista, chi deve essere pure si denunciato, perché comunque teneva le telecamere nascoste, insomma, e faceva delle gag.
1: In genere, quando fai certe cose, coinvolgi, poi fai firmare delle liberatorie. Cioè soprattutto se
0: Nanni Loi. Grande
1: quando fai di queste cose c'hai delle autorizzazioni. Vabbè, per esempio se vai in una villa chiedi l'autorizzazione.
0: Amica esagerata, a volte veramente siamo proprio al di là del
1: con i tempi che corrono tu vedi uno con la tuta mimetica, il volto coperto
0: e dire che se sapere è palese, sta girando
1: un fucile in mano,
0: fai pure tu gire via,
1: è palese. Ci penso due volte prima di andare in una villa comunale con un fucile in vista,
0: evidentemente, perché mi conosci. Allora quando mi vedono sudare così i miei savi dice no, vabbè, chi è lo scemo che fece mi dà la Ricci mi dice no, visite chi lo fece mi dà anche a patti
1: TikTok. Però se ti mettessi un passamontagna,
0: vabbè Marco, ma non stai parlando con te, sacci,
1: no, dico
0: tu sei sempre contro, cioè non te l'ho domandato a te,
1: ma non dicendo, si possono giustificare tutte le stronzate. Però dai, pronto,
0: c'è uno per procurata all'arma che sta girando un video. Pronto, dimmi caro.
2: Ciao, io sono Maurizio da Napoli, da Pianura.
0: Ciao Maurizio.
2: Allora, no, niente, io vi ho chiamato prima di tutto per complimentarmi per la trasmissione.
0: Grazie, amico mio, grazie.
2: Io riesco a seguirvi, diciamo, maggiormente il sabato o la sera, magari ascolto le repliche perché grazie. La mattina sono al lavoro, quindi non ho la possibilità di ascoltarvi.
0: Grazie, amico mio.
2: Io già vi chiamavo nel periodo del Covid, quindi da un po' di anni fa.
0: Bene.
2: E cosa vi volevo dire?
0: Quello che vuoi, quello pure salutarci soltanto.
2: Il fatto della chirurgia estetica, io a dir la verità, diciamo che non voglio essere così un moralista, non lo so, insomma, però io dico che più che altro la chirurgia bisogna effettuarla solo. Cioè io dico che bisogna accettare secondo me il fatto che andiamo ad invecchiarci,
0: sì.
2: E quindi questo praticamente deve essere una cosa, diciamo, il nostro corpo, come si dice, morfologicamente, comunque, voglio dire, ha dei cambiamenti, no?
0: Sì.
2: Come pure la stessa cosa, per esempio, magari il fatto dei capelli bianchi, e ci sono molti maschi, per carità, che li tingono, no? Quindi il fatto di accettare
0: palesemente sono palesemente tinti, a me mi fanno ancora più tenerezza perché si vede proprio che sono finti.
2: Sì, e poi si nota, no? Nel momento in cui, insomma, voglio dire, uno è stata sempre che la tintura a mano per non creare poi la situazione dove uno dice oh guarda là, chi allora voglio dire se ritinge, no? Perché poi si vede quando la tintura sta per sfumare. E quindi dico che è solo se ci sono dei problemi che possono causare, insomma, delle situazioni a livello pure di salute, che ne so, per esempio ti fai una chirurgia al naso perché magari non puoi respirare bene, non lo so, allora
0: ma guarda, non è per darti ti do una notizia, esplosa soprattutto fra i maschi la chirurgia estetica, ci stanno parecchi maschi che stanno ricorrendo alla chirurgia estetica, zambetti gallina, insomma, la goccia, si vanno a fare i tocchini, parecchi l'acido ialuronico, come si chiama?
1: Allora, evidentemente le persone nella villa non si erano accorte delle riprese perché stava girando con un drone il ragazzo, quindi probabilmente
0: c'è sa chi lo con drone con rivolge, cioè a sapere
1: ci sono quelli che ci seguono da soli. Vabbè, fermi lì ragazzi, torniamo subito, fermi lì. Mua.

0: macchina di un'oretta e mezza e mi godo il vostro programma in tutta tranquillità. Oh, vi auguro un bellissimo fine settimana, un saluto da Fabio. Fabio, ma grazie a te, un abbraccione. Tanti auguri a Gianluca che oggi convola a nozze. È vero, il buon Miranda.
1: Sì,
0: il buon sposando. Miranda si sta sposando.
1: Se vede come si va lei. Come si...
0: Lo chiamiamo?
1: E poi chiama a fare. Se starà scusando, lo chiamo a pallata. Pronto? Sei?
0: No, penso sia pomeridiano. Penso sia pomeridiano. Non sarà delinquere. Te, scusatemi, ma è tutto. Gino da Napoli.
1: Beh, non capite niente, Marco. Che...
0: Dice che il ragazzo non sarà delinquente, però insomma, un po' ingenuo, ecco, la mette così lui.
1: No, stavo spiegando a Marco questa scena che ho fatto io. Stavo nell'androne del palazzo dove abitava il mio produttore televisivo. Oh, no? No, stavo nell'androne del palazzo e la gag era questa: che si era macchiata la mia camicia. Quindi mi tolgo, sto seduto nella macchina, mi tolgo la camicia per pulire. La macchia, perché stavo pubblicizzando un detersivo, no?
0: Sì.
1: Per pulire la macchia, allora da fuori sembrava che stavo facendo autoerotismo.
0: Lo zuzzo.
1: Poi ci stava il cameraman, quello là che manteneva il microfono, la segretaria di produzione, il regista, ci stava tutta questa truppa attorno alla macchina, no? Che faceva questa cosa. Poi quella, aspetta, mettiti un po' più abbassata, aspetta, la luce non è buona. No, immaginato tutto il suo discorso, no? E passava questa signora anziana che poi mi redarguiva, che aveva capito. Una cosa banale, questa era la gag. Una signora nel palazzo va a chiamare l'amministratore perché dice: c'è un maniaco nel palazzo che si sta.
0: E aveva ragione.
1: Che sta facendo, dice, stava assumendo il palazzo, correva netto l'amministratore con meno pazzo. Certo, ma stanno girando un video, non si vede che stanno girando un video. Ah, signore, con tutto il cameraman, con tutto quello che diceva, aspetta, basta, no, aspetta, la luce non è buona. Ma fai, signore, era.
0: Sei impressionante.
1: Quindi.
0: Magari stava facendo una cosa per
1: vi giuro, faccio il suo mestiere da un sacco di tempo. Quando si sta girando un video è palese, Savera.
0: Però aspetta, cioè, un attimo.
1: Savera,
0: scusa un attimo, però facciamo un attimo di distinzione. Se no,
1: Babbo, Marco, ci capito? Hai ragione.
0: No,
1: hai ragione.
0: Se tu stai facendo uno spot, stai girando un video, eccetera, eccetera, cioè, come hai detto tu, tutta una struttura, poi lascia stare, la signora si è impressionata, si è impressionata. Qua non c'era nessuna truppa, cioè non c'era nessuna evidenza. Quando tu fai i video per TikTok, Rosario, non è che c'hai i set. Quando fai le cose, queste sono cose autoprodotte nella stragrande maggioranza dei casi.
1: Hai ragione.
0: Tanto è vero che stava giusto con un drone a fare la ripresa. E in più ti dico.
1: Perché vendavo drone a Rossi.
0: Ma tutto quello che vuoi tu, però ti dico.
1: Drone,
0: quando.
1: Ma perché. C'ha...
0: Aspettami finire. Sì. Quando vai in una villa comunale, per esempio, per fare certe cose, tu non puoi entrare nella villa e fare riprese o foto. Spesso e volentieri devi chiedere l'autorizzazione della stessa. Se lui manco questo ha fatto, allora ecco che c'è stato l'allarme e si sono andati a preoccupare.
1: Va bene, ok, va bene, pronto.
2: Ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo, ciao.
2: Ciao ragazzoli. Allora, Rosario, per rispondere alla tua domanda,
1: sì.
2: Ed è molto grave che non conosci il regista, perché ha fatto un film.
1: Veniva il nome, non è che non lo conosco.
2: No,
1: mi sfuggiva il nome.
2: Ha fatto un film anche su Napoli, le quattro giornate.
1: Ehi, come no?
2: Napoli,
1: un grande regista.
2: Nanni Loi.
1: Sì, no, non mi veniva il nome.
0: Ma l'abbiamo detto poi.
1: Sì.
2: No, forse non posso dire che sono andato a fare la spesa, ragazzi.
0: Allora rompere le balle, scusami che correggi le cose che non sai, scusi. Allora andiamo con un po' di musica, ragazzi, che poi vola la fine di questa prima ora delle tre che abbiamo oggi fino alle 13. Se volete mandare i vostri messaggi 342 00 00 100, mentre invece 081 546 6873 per parlare in diretta. E ora sulle mani.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora siamo in chiusura di questa nostra prima ora, 0815466873. Questo ragazzo, questo 22enne che alla fine non stava facendo niente di male, nonostante la tuta mimetica, il passamontagna, il fucile imbracciato, stava girando semplicemente un video. Secondo voi bisognava sovrasedere, era un vabboia, oppure la denuncia ci sta secondo voi? Ditecelo un po', 0815466873. Marco, ti ricordi che qualche anno fa una suora interruppe una pubblicità con due ragazze che si baciavano, Enzo da Castellammare? Ho un vago ricordo della cosa, però se devo dire non me lo ricordo benissimo. Non si capisce perché non ci si debba poter fare qualche ritocco di chirurgia estetica. Oggi le tecniche sono sofisticate e anche alla portata di tutti. Se all'amico di pianura non piace, è libero di non farla, ma non ha diritto di essere intollerante.
1: Aspettate,
0: secondo me,
1: ma la Ferrari non dice questo. La Ferrari
0: no,
1: dice
0: no, ce l'aveva perché... con l'ascoltatore.
1: Sì, ma pure con l'ascoltatore. Cioè, dice una cosa è fare un ritocchino, una cosa è rivoltarsi da capo a piedi e diventare un'altra persona proprio. Per diventare, lei dice, attrattiva sessuale, insomma.
0: Per piacere.
1: Appetibile dal punto di vista sessuale erotico, dice, per apparire più... una critica che fa la Leotta, lei, la critica, insomma, ma dice che lei non l'avrebbe mai fatto. Ma il piccolo ritocco sì, ma non stravolgersi. Vi ripeto, se vedete la fotografia della Leotta prima degli interventi e dopo gli interventi è un'altra persona proprio.
0: Eh sì, lei sì, si è cambiata
1: proprio, diversa proprio, cioè.
0: Allora, qualche altro
1: indigene, saluto.
0: Buongiorno ragazzi, tantissimi auguri a mio figlio Antonio, voglio bene assai. E beh, ci credo.
1: Auguri.
0: Ciao anche a te. Sono Antonio da Udine. Auguri a me e a tutti gli Antonio. E per l'argomento del giorno, ok, al ritocchino dopo i 40, ma non all'esagerazione, che poi si diventa pagliacci. Quando vengo a Napoli vedo tutti quei musi rifatti, pure delle ragazzine.
1: Madonna.
0: E poi tatuaggi alle sopracciglia, le ciglia finte, che sembrano tutte figlie di Moira Orfei. In Friuli non si vedono tutti questi eccessi. Poi, per rispondere all'amico di prima, è vero che oggi abbiamo la sensazione, la percezione che la chirurgia estetica sia alla portata di tutti. Però è vero anche che dovremmo andare sempre solo da professionisti certificati. Purtroppo sappiamo dalle cronache che ci sono state tante persone che si sono messe a fare ritocchini senza nessuna autorizzazione, senza nessuna specializzazione, e qualche volta c'è stato anche qualche problema. Quindi bisognerebbe comunque fare sempre un po' attenzione. Sono andato a conferire una rete metallica all'isola ecologica e mi sono schiacciato il ditone. Tiratemi su il morale, Gigi. Si è fatto male, vuole da noi.
1: Vabbè, ditone, tiratemi su, cioè mi viene un po' difficile. Va bene,
0: dobbiamo intervenire. Certo. Che dobbiamo fare? Sentiamo.
2: Ascoltaci. Ciao ragazzi.
1: Ciao, bene.
2: Ma come? Tu conosci anni dopo? Da qua ha fatto i quattro giornate di Napoli, ha fatto
0: ragazzi, non mi so veniva il nome,
2: tiene un figlio Tommaso, Francesco, scusa, è perché stavo facendo la pipì,
0: ciao, va buono
3: ragazzi, buongiorno, lo sa, però potevi girare pure un video porno. E quindi la signora si è impressionata, ci disse pensavi, perché ci stanno molti video che girano sui social che li fanno proprio nei cortili, nei palazzi.
4: Papà, sono Leopoldo, a me mi piace assai la diretta Leotta.
0: Se mai parlerà così Leonardo gli stacco le orecchie, giuro.
5: Wow, Giorgio Allans, mamma mia. E sto one a shit, mamma mia.
1: Non ne abbiamo capito niente.
0: Vabbè,
1: capite che se si va rattusiando su qualcosa, ma non.
0: Leggiamo questo messaggio da Maurizio dalla Lettonia. Dice: mo sai quante parole diceva la nonna Titina alla Leotta? Quante volte abbiamo parlato di questo argomento con lei? Che spettacolo!
1: Che fa. Allora, signori,
0: per salutarla.
1: Finiamo la prima ora e diamo inizio alla seconda. C'è il radiogiornale e torniamo subito, vai.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, erano all'incirca le 22.30 quando una coppia di turisti originari della Turchia è stata brutalmente aggredita da un uomo che mirava i loro oggetti personali. L'uomo, minaccioso e determinato, ha cercato di strappare la borsa alla donna che istintivamente la tratteneva. Provvidenziale l'intervento di una pattuglia di uomini della squadra mobile di Napoli, l'aggressore ha posto violenta resistenza ma è stato bloccato dagli agenti ammanettato. Si tratta di un extracomunitario di 40 anni che ha alle spalle numerosi precedenti, risultato già oggetto di provvedimento di espulsione dall'Italia, portato a Poggioreale in attesa che l'arresto sia convalidato. Cambiamo argomento dal luogo di droga a luogo di vita. Così don Maurizio Patriciello ha commentato l'inaugurazione di Villa Andersen avvenuta ieri pomeriggio nel rione Parco Verde di Caivano. L'area verde, segnata da decenni di abbandono, è stata completamente recuperata grazie ai lavori eseguiti dal 10° reparto infrastrutture dell'esercito italiano. Il nuovo parco, esteso su una superficie di circa 8.500 metri quadrati e inutilizzato da oltre 10 anni, confina infatti con la parrocchia di San Paolo Apostolo guidata proprio da don Patriciello. Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il commissario straordinario Fabio Ciciliano, prefetto di Napoli Michele Di Bari, il comandante territoriale sud dell'esercito, il generale di divisione Andrea Di Stasio, il sindaco di Caivano, Antonio Angelino e lo stesso don Patriciello. Viabilità: da ieri sera la circolazione ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara sospesa in via precauzionale in seguito ai fenomeni di bradisismo che interessano l'area dei Campi Flegrei. Alla base del provvedimento, in coordinamento con la prefettura di Napoli, la presenza di anidride carbonica all'interno della galleria Flegrea, rilevata nel tratto compreso tra le località di servizio di Bagnoli Agnano Terme e Pozzuoli Solfatara. Disagi in vista per gli utenti della linea 2 della metropolitana e del trasporto regionale. E chiudiamo con lo sport. Il calcio mondiale 2026, altri due esordi dei paesi ospitanti, con il Canada che pareggia 1-1 con la Bosnia e Erzegovina, mentre gli Stati Uniti battono 4-1 il Paraguay. Stasera Qatar-Svizzera, mentre a mezzanotte il primo big match Brasile-Marocco. Intanto il Napoli aspetta ancora lo svincolo di Allegri per annunciare il nuovo allenatore, nel frattempo punta Ghila per la difesa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiskis Napoli termina qui, a più tardi.
7: Kiss Napoli Meteo.
8: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o al più velati sulla Campania. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista. L'alta pressione infatti sarà ben salda, con temperature massime intorno ai 30 gradi, caldo sì, ma senza particolari eccessi. Si tratterà infatti di un caldo secco con umidità contenuta. Ventilazione debole e con Mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: sabato napoletano, ovviamente di Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del digitale terrestre. E scusami, devo leggere per forza questo messaggio di coda dell'argomento precedente.
1: Prego.
0: Perché c'è un amico che scrive, dice: Rosario, confessa, per essere così bello alla tua età, cosa ti sei rifatto?
1: Niente, non
0: ragazzi, sono brutto, è naturale, dichiaralo.
1: Sono brutto naturale. Allora, pensa che noi siamo una radio di servizi, volevi dire qualcosa su che hai detto, che di cosa volevi parlare?
0: No, vabbè, ti volevo spiegare prima per capire se volevi.
1: Sì, dici.
0: È stata una polemica molto forte all'Italia.
1: Che è stato?
0: Infantino.
1: Chi è?
0: Il presidente della FIFA.
1: Ah, ovvero.
0: Esatto.
1: Il presidente della...
0: sono partiti mondiali, no? Non sai se lo sai, si stanno giocando i mondiali. E ricorderai che l'Italia non partecipa. E praticamente Infantino ha fatto, diciamo, questa battuta.
1: Ah, detto, sì, l'ho sentita, sì.
0: Ha detto, anche se ci fossero 128 squadre, forse l'Italia non si qualificherebbe.
1: Beh, era giù.
0: No, perché molti invece si sono molto risentiti.
1: E che te
0: risenti
1: a fare? C'è un'intera generazione che non ha mai visto l'Italia al mondiale.
0: No, zero.
1: Quindi, insomma, che ti sbigli collo, scusa.
0: No, infatti io direi che dovrebbe essere...
1: Bravo più... Infantino.
0: Dovrebbe essere più quella cosa che adesso...
1: Anzi, bisogna mortificare ancora di più. Perché ti pigli collo, scusa.
0: Vedi, per riportare l'Italia al mondiale la prossima volta chiameremo 208 nazionali.
1: Bravo. E beh, chi ha fatto la polemica, scusa?
0: Un po' tutti, perché
1: tu
0: comunque dove ci vuole rispetto per una nazionale che ha vinto dei mondiali, che ha una storia.
1: Ma non l'ha vinto.
0: Ha una storia importante.
1: La storia è l'attuale che è proprio da sputtere. Esatto.
0: E quindi diciamo che più che prendere.
1: Dino Zoff non c'è più, Paolo Rossi non c'è più, cari amici.
0: Ma anche Cannavaro, Gattuso, Totti. E quindi praticamente.
1: Anzi, io direi ancora più, come si dice a Napoli, ancora ci un faccio, perché l'Italia.
0: Più
1: carocce, perché stanno uscendo un sacco di scandali su come procurano i ragazzi le squadre nazionali, che si pigliano i soldi, ma è scoppiato anche
0: ne parlavamo
1: quindi ci sta questo problema, quindi chi ci sta?
0: No, infatti
1: voi fate migliaia di gol perché Infantino ha fatto questa battuta.
0: No, io ho detto c'ha proprio ragione, cioè, anzi dovrebbe essere quella piccola mortificazione, se vogliamo, che arriva dall'alto, che arriva da mamma e papà, per intenderci, a fare, che dovrebbe spronarti poi a dare lo schiaffo morale.
1: Ma io non penso,
0: perché in 4 anni adesso la federazione italiana dovrebbe mettere su una grande nazionale, qualificarsi e vincere i mondiali, no. E poi dopo a dire Infantino tiè, quello dovrebbe
1: secondo
0: essere.
1: Secondo me ci vanno cioè 20 anni che ha riformato cose. Pronto? Pronto?
2: Pronto, è permesso?
1: Prego.
0: Dica.
2: Appelli, buongiorno.
1: Ciao bello.
2: Antonio da Roma.
1: Uè, auguri.
0: Oh, Anto, auguri.
2: Grazie caro mio, ho chiamato senza sapere di cosa stavo parlando, ma preciso quello che stavo pensando, perché stavo vedendo gli highlights delle partite.
1: Sì.
2: E sono là davanti al
1: vabbè, ma tu che sei tifoso, che dici, ha sbagliato questo a fare questa battuta? No,
2: ha fatto, anzi, secondo me pure peggio, perché
1: pure peggio.
2: Io ho mia figlia, c'ha 18 anni, no?
1: Sì.
2: Non ha mai visto un mondiale, praticamente.
1: Eh sì, ma manco lo vedrà, perché se non cambia il sistema in Italia non...
2: No, ma è una cosa vergognosa che poi comunque stanno ancora là attaccati in coppia il seggio, perché alla fine se n'è andato solo uno, ma tutto riesce che sta attorno, se
1: non
2: è lei.
1: No, in Italia non saranno in dimissione. No.
2: Non c'è, in Germania, voi ricordate come fecero in Germania, no? Fecero proprio le scuole federali, i squadre facevano allenare i ragazzi, cose proprio per risalire, diciamo, per ritornare a essere la grande Germania, così su diventare, poi vabbè, ci stanno pure.
0: Ma sai cosa? Là. Alla fine, come? Pure io confesso che magari le partite singolarmente delle varie qualificazioni della nazionale non le ho granché seguite, quella fase lì non la riesco mai tanto a seguire. Però mi ricordo che, anche se non ho visto le partite, eccetera, ma proprio quel senso un po' di mortificazione di dire, vaglio, e manca sta vota.
2: No, ma anche perché, Marco, perdonami, ma anche perché noi siamo una nazionale che ha 4 stelle, cioè 4 mondiali abbiamo vinto. Cioè, non è che non puoi fare nome, sennò qualcuno si dovesse offendere. Però non siamo di quelle nazionali che, insomma, non hanno mai vinto niente, no? Ok? quindi c'è una certa cultura calcistica, che c'è questa tradizione,
0: c'è stato un momento della storia dove il mondo guardava all'Italia per il calcio, appunto,
2: ci hanno fatto passare il cielo pure di guardarla, ecco perché tu non ti guardi le parturie, non l'ho seguito bene, ma perché ce l'hanno fatta passare allora la voglia di vedere.
1: Vabbè, ma perché stiamo parlando di calcio, ma questo si ripercuote in tutti campi, perché in Italia questo è un paese per vecchi, cioè un paese dove si mantiene lo status quo.
2: Non mi offendere,
1: questo è un paese per vecchi.
0: Status quo non è una parolaccia, tranquillo.
1: No, Patrice, tu mo stai parlando del calcio, ma perché per esempio nel mio lavoro sono vecchi, stravecchi, l'altra volta ne abbiamo parlato, noi non riusciamo a sostituire un conduttore, per esempio Domenica Inn, non riusciamo a sostituire.
2: Non si riesce a sostituire. Che sta là, secondo me mettono come tutto a capo quando sarà.
1: Non ci sono giovani. Adesso ci dobbiamo fermare perché ci sta la canzone e poi torniamo, però parliamo anche dei nostri laureati perché se ne vanno. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sabato. Buongiorno. Auguri a Tonino Pesacane che è lì accanto a te.
1: No, il fratello si chiama
0: mio
1: Antonio.
0: Mio fratello si chiama Antonio.
3: Allora indovinato, ciao.
0: Sì, ci buongiorno, sei andato vicino, ciao caro.
1: Ciao, dici ciao. Tutto.
3: Allora, io in effetti ho sempre creduto una cosa, a proposito di quello che state dicendo, che il calcio e un po' anche il mondo dello spettacolo, eccetera, sono un po' lo specchio della nostra nazione, del nostro paese.
1: Scusami se ti interrompo, ti do un'altra. Mettiamoci anche all'università, cioè sì. I professori, le cose, tutta questa cosa, le baronie. Vai.
3: Sì, e per cui praticamente, come si evince, come si vede in maniera molto chiara, non c'è meritocrazia. La meritocrazia sì. È anche il modo migliore per svecchiare, cioè per fare spazio ai giovani che ovviamente meritano. Ma attenzione, non ai figli dei vecchi, intesi come gioventù, perché se non meritano, non meritano, che benvengono i figli d'arte, ok? Però lo devi meritare sul campo, non perché sei figlio...
1: Ti interrompo di nuovo, quanti figli di politici adesso sono stati sistemati, eh? Tutti? Quanti figli di politici sono stati sistemati?
3: Ma noi infatti adesso, noi diciamo la nostra generazione, alquanto io, te, Marco, ce la siamo più o meno cavicchiata, più o meno, ma i nostri figli andranno in mano, in diversi settori, in diverse professioni, andranno in mano a persone che dubito che sappiano veramente il mestiere.
1: I più intelligenti se ne vanno, infatti ne parliamo dopo dopo il pezzo.
3: Per cui praticamente adesso ci troviamo a vedere una nazionale che non va a fare i mondiali, diciamo che per avere delle cure mediche molto spesso se sei fortunato, se no devi andare fuori perché praticamente magari quello che devi fare non sono all'altezza per poterlo fare.
0: Comunque sulla storia di Infantino mi ha colpito molto il fatto che capisco che devi dare una risposta a una provocazione così forte fatta così in pubblica piazza durante il mondiale, cioè, diciamo che ci ha buttato una stoccata molto forte, qualcosa devi pur dire, però almeno per una volta non è stata detta una sciocchezza, se vogliamo, cioè, per quanto sarcastica, per quanto cattiva la battuta, è stata evidenziata una realtà concreta.
1: Sì, ma chi se ne fotte? Cioè.
3: È molto verificato.
1: Ma chi se ne fotte?
3: Un'ultima cosa, io volevo accendere un piccolo faretto sul lenzuolo steso dai ragazzi di quella scuola dove praticamente c'era scritto Italia agli italiani. Basta, non dico altro. È da riflettere perché questi ragazzi secondo me non hanno fatto niente di male.
0: Ma calla che l'ora! Basta il animale, basta il braccio.
1: Scusa amico mio, no, perché tengo a Ciro Froica e abbassa il braccio.
0: Improvvisamente si abbassano delle tende nere qui.
1: Ti denunci. Allora, ciao fratello.
0: Ciao caro.
1: Allora, sì, ma leggimi un altro messaggio.
0: Io, uomo di 46 anni, sono ultra sicuro che non farò mai nessuna tintura perché sono convinto che risulterei estremamente ridicolo, soprattutto perché io ormai non tengo manco nuca pilla, quindi.
1: Vabbè, poi se vogliamo, se se le fanno le donne le tinture perché non si possono fare i maschi, però
0: no, certo.
1: Ci fermiamo. Mamma nata, ah? Non posso dire, non lo posso. Tinduro.
0: Si faceva.
1: Ah, se l'ha luato, va bene.
0: Guarda,
1: no, Manganiello dice che si faceva tinduro, vabbè.
0: poverino, ma perché gli
1: l'ha
0: dobbiamo...
1: detto lui,
0: ma perché ci ha mandato solo bagnasce o aglioni?
1: No,
0: ha
1: tenuto la pila bianca, non si vede.
0: Ma però diciamo che la differenza un po' qual è, che l'uomo brizzolato è un po' più affascinante, cioè gli dà più
1: tocco. Se se le fanno uno come te, che pensi come te, se la fanno le femmine perché non sapono più maschi.
0: Ah sì, sicuramente, sicuramente.
1: Vai, anzi, facessi pure il creatore, che si biondo, faccia bruno.
0: Ma no, povero Lucio, ma perché?

0: capita a fagiolo, mi capita a fagiolo l'argomento, perché volevo introdurre quest'altro. Cioè, in Italia non c'è meritocrazia, cioè chi merita se ne va, fa bene, cioè, anzi gli intelligenti secondo me se ne vanno. C'è stata una grande battuta di un comico degli anni Ottanta, che è un po' politicamente scorretto, che fa vedere i ragazzi dell'Africa, no? Quelli là che stanno per terra, capanza annanza, così senza acqua a terra, no? E vede e dice: te ne hai allora, come che non giova, te ne hai allora. Che stai a fare allora? Vattene allora, vattene. E questo è il discorso, che stai a fare in un posto dove non c'è acqua, non c'è cibo,
1: acqua,
0: non c'è niente.
1: Quello col basco, quello
0: non mi ricordo, è degli anni Ottanta. E praticamente faceva questa battuta che oggi è politicamente scorretta, ma se vedi che non c'è acqua, non c'è niente, vattene là, no? Cioè spostati, levati di là.
1: Il problema è che poi quando vengono da noi li vogliamo rimandare indietro.
0: È nato un discorso proprio che sto facendo. I laureati che lavorano all'estero guadagnano il 60% in più rispetto a chi rimane in Italia. O ditemi voi, 60% in più. Il rapporto alma laurea, sono le differenze retribuite a spingere molti giovani ad emigrare per lavorare fuori. I laureati italiani che vanno all'estero guadagnano il 60% in più rispetto a quelli che rimangono. Lo dice il 28esimo rapporto Alma Laurea su laurea e occupazione. Porta i dati Il Sole 24 ore. Okay. Gli stipendi, i paesi preferiti sono: per il 15% se ne vanno in Germania, il 13% in Svizzera, il 9,6% in Spagna, il 9,5% in Francia. Vi dico, la Svizzera addirittura sta facendo adesso un referendum per limitare l'entrata di queste persone, perché ci considerano a noi, insomma, come quelli che stava dicendo prima Marco per gli extracomunitari. Gli svizzeri lo stanno facendo sui laureati e le cose.
1: Vabbè, siamo lì e giù. Anche i laureati sono comunque extracomunitari.
0: Esatto. In Spagna il 9,5%, pensate, la Spagna. Se ne vanno in Spagna, in Francia il 7,7%, in Belgio, in Paesi Bassi, nel Regno Unito se ne vanno, perché in Italia li pagano il 60% in meno. Mo dico io, un paese che forma, lo sapete quanto Pisfizzi fa questa ricerca, quanto costa lo Stato italiano far laureare un quanto gli costa far laureare una persona?
1: Allo Stato
0: costa, quello è il discorso, che le tasse insomma per l'università pubblica, diciamo, l'università pubblica sono basse, quindi formiamo una persona e poi facciamo bene il lato, perché i nostri figli, a parte che se ne vanno, ne sono un esponente anche io, per guadagnare il 60% in più, quindi cioè, ma pure per fare carriera, perché qua non fai carriera, per esempio all'università non fai carriera.
1: Sono bei numeri, attenzione.
0: Quanto spendiamo per
1: lo Stato italiano spende mediamente tra i 110.000 e i 150.000 euro per formare un cittadino dalla scuola primaria fino al conseguimento della laurea, quindi tutta la carriera scolastica.
0: Immaginate un poco, noi spendiamo questo e questi se ne vanno.
1: Cioè io sono laureato, sono costato tra i 110 e i 150.000 euro, me li davi, ne facevo sangue diversamente di questi soldi.
0: Quindi no, abbiamo formato una persona, li mettiamo nei nostri, no, però perché questi qua, a parte che non trovano da entrare da nessuna parte, perché trovano questi dinosauri che non lasciano le loro poltrone, stanno attaccati là fino a quando non muoiono, non te ne vai, stanno là
1: pensate
0: e non
1: che
0: danno spazio ai giovani, perché i giovani portano idee, entusiasmo, bravura, perché purtroppo insomma a mantenersi vecchi qua
1: i dati sono riportati da Pagella Politica, che è un sito abbastanza attendibile. E dice che solamente per l'università, cioè per il percorso universitario, le casse pubbliche, il costo per le casse pubbliche oscilla tra i 40 e i 56 mila euro.
0: Vi porto un esempio: questi qua che fanno il calcio, come hai detto, questi qua che governano il calcio in Italia,
1: la FIFA, la Federazione Italiana.
0: Un dirigente, quanto hanno te, Lucio Piccerillo?
1: Ah, che ne so,
0: Pisfizio. Voi che ne capite? Io vedo che ti viene là. C'è dei 70, 75, 80, 90 anni e stanno ancora là che fanno. Mariti, metto da casa, metto da freddo un po' che televisione di pornografia, ma magna da pensione che tiene buono, piglio da due. Luane, ti metto a ricopo. Invece no, Anna Salla, che buono. Tu vuoi dire che vici, mi sa che pure 45 anni.
1: Ma quando
0: 43? Posso dire, ci volesse un guaglione, ci volesse uno 20 anni con l'energia, l'entusiasmo.
1: Vabbè, però
0: fatti vici pure tu, ma pure ma ci fatti vici. Vabbè. 081 546 6873 oppure 0342.
1: Manganiello
0: 03.
1: È vecchissimo, per esempio.
0: Ci sono 00100. Se volete, potete intervenire in diretta. Vai.
1: Allora,
2: ciao,
1: vediamo.
2: Ragazzi, ciao, grazie per la compagnia. Io non sono laureato, non ci ho mai letto un libro, però a Salerno il massimo dei guadagni era tipo 30 euro al giorno. Qua, senza offese, posso arrivare a 100 l'anno.
0: Ah, tu stai fuori, per esempio.
3: Buongiorno. Ragazzi, la cosa grave è che da quando Infantino è il presidente della FIFA, l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ma non è che portassero poco sfortuna?
0: No, ma non è, la fortuna non esiste, ragazzi. Non esiste.
4: Quaiu, buongiorno. Sì. Carmine da Francoforte. In primis, auguri a tutte in doni. Seconda cosa, sono indeciso tra pasta e patana e provole e una pasta e cicere. Ditemi voi.
0: Pasta e patana e provole.
4: Siete mitici. Sì.
0: Pasta e patana e provole, che mi cicere.
5: Buongiorno Rosario.
0: Sì. Ciao.
5: Vai, sono dovuto a chi sto? Ah, Ciro Florio, chi SRG?
0: Ciro Florio.
5: Ma tu la stacca subito a chi?
0: Ma che cazzo, Gaita?
5: Gaita, l'Italia all'italiano, hanno fatto buoni. L'Italia all'italiano, l'America agli americani, l'Astro all'Astro, ci primo tutto quanto, è andata a voto come prima. Ai cittadini, signore, ma quando l'ha cattato l'Italia?
0: Appunto. Allora, chi è che pensa di andare a
1: loro? No, stavo vedendo, visto che abbiamo parlato di Infantino, dell'Italia, della nazionale, sapete che poi il presidente della FIGC ora non c'è.
0: Federazione Giovani Calcio.
1: Gioco Calcio.
0: Gioco
1: no,
0: Calcio.
1: Giovani, ecco. Giovani, Federazione Italiana Gioco Calcio. C'è Abodi che sembrerebbe quello più indicato, al momento il posto è vacante, lasciato da Gravina proprio dopo l'esclusione del mondiale dell'Italia. 72 anni comunque a Gravina fin quando è stato.
6: Ma quando vuoi in pensione?
1: Aspetta.
6: Ma quando te ne vai in pensione?
1: Ma veniva da loro. E lo stipendio del presidente della Federazione
6: ma
1: Italiana
6: stipendio,
1: Gioco Calcio 140.000 euro.
0: Ma non ne vale pure, perché sono dirigenti, l'hanno guadagnato questi soldi, se sono bravi, vabbè. Se sono bravi. Pronto?
7: Sì. Lo sa, ma tu buffa tu o presidente della
0: Ma 72 a 54 sono giovane, no?
1: Non ho capito, non penso abbia detto
7: 63,
1: FIFA.
7: Io sono 63, ma Infantino vuol fare un nonno mio, però. L'hai guardato, no?
0: 72 anni.
1: No, Gravina c'ha 72 Gravina. Anni, ragazzi. Vediamo Infantino quanti ne ha. Aspetta, aspetta. È più giovane, 56, dai, Infantino.
0: 56, ci posso 56, vabbè, ci fermiamo un attimo, vai.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Finalmente, finalmente sono arrivati!
14: Cosa?
13: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
14: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci ancora in diretta, cari amici, cari amiche, andiamo a vedere qualche altro messaggino. Rosario, in ogni caso, viva la FIFA.
1: O la figa.
0: Vabbè, no, dipende, no, dipende. Lui ha scritto FIFA, poi a buon intenditor. Poche, pochissime parole. Guayu, buongiorno. Kiss Kiss, famiglia Liccardi, ci sei anche tu in questa
1: Ci siamo visti ieri sera, pomeriggio al Bosco, sì.
0: Che bello. Guarda, il verde nel verde, guarda che spettacolo,
1: Sì.
0: Roba seria. Poi vediamo, gli anziani portano voti, non si farà mai niente per i giovani. Buongiorno Rosario, potrebbe fare il presidente della FIGA, Federazione Italiana Giovani Appagati. FIGA,
1: la figa,
0: vabbè.
1: Vabbè, signore, signori, i telefoni sono disponibili. 081 546 6873. Pronto?
2: Pronto, Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Rosario, ma io voglio dire una cosa. Utopica come cosa?
1: Non capito niente. Che it
0: sarà anche utopica, no, come cosa?
1: Sarà pure utopica come cosa, sì.
2: Ma dare, non dico pieni poteri, ma abbastanza poteri, ma una curva accusano proprio la situazione.
1: Già ci siamo passati, frate, dai romani a mo non funziona. Da Lenin a Hitler a Mussolini ci siamo passati, non ha funzionato. Pure Trump, poi Trump sta in democrazia pure rombo, cioè, come
2: dice. L'essere romano, lo sa, metti pure a rind, stiamo troppo guaiati, che vedo un po' problema.
1: Comunque, fino a mo' solo a democrazia, cioè conviene. Se fosse vera, sì.
2: Se fosse vera.
1: Questa è un'oligarchia, è diversa.
0: Il discorso, sai qual è? Che paradossalmente, se anche metti una sola persona con qualche potere in più a fare le cose, dici, ma perché così si dovrebbe fare bene, una volta là, un po' come per la democrazia, che sulla carta è una gran bella cosa, però poi nell'applicazione si fanno tantissimi errori, succederebbe la stessa identica cosa.
2: Quello è il problema, che vedi mo' su al governo, che vuoi fare una cosa buona, quanti passaggi ha già fatto quella cosa?
0: Ma è la domanda è sempre la stessa: è buona per chi? È buona per cosa? Perché poi c'è sempre qualcuno che magari o non è d'accordo o non ha vantaggi da quella cosa che magari tu ritieni buona.
2: Però ti faccio un'altra domanda e poi chiudo, perché devo spazio agli altri. Lo stesso ci fa capire che non siamo in domanda di democrazia. Io, Cristiano, che esco con una televisione o con una radio, una cosa, e dico una cosa un po' fuori d'accordo, anche etichettato come un razzista, un coso, quindi lo stesso la democrazia, in fin dei conti, lo stesso ben applicato.
0: Vabbè, dipende da che cosa si dice, certo.
1: Si è ricerca quello che dice una sinistra, sennò si razzista.
2: Hai capito?
1: È quello, non
2: sì.
1: Non può dire. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Nato un po' che ti giuro pure.

0: prego.
1: Luciano D'Ambrisio, ma ci sta qualcuno che è capace di definire in maniera rigorosa che cos'è la democrazia? No? Cioè, non, se ci fai caso, non c'è nessuno.
0: Vabbè, te la dico come Churchill, non è perfetta, ma è l'unica, no, vabbè, che possiamo
1: avere. Ma quella è a valle, cioè la definizione, come un lavoro è massimo travissimo, anche se sta con lui dice lavoro, no, lavoro a cosmo, lavoretta, lavoro nero, no, ci sta tutto questo. Cioè, la parola, la definizione, allora la cosa più semplice che possiamo dire, che possiamo guardare tutti quanti senza nessun dubbio, regimi teocratici, regimi democratici, democrature, regimi oligarchici, le oligarchie internazionali, possiamo dare tutte le definizioni a qualsiasi tipo di regime. Fateci caso, all'interno di qualsiasi tipo di regime, dalle teocrazie alla democrazia, i rapporti sono sempre tu dai una cosa a me, io do una cosa a te.
0: È l'animo umano, fratello, è l'animo umano.
1: Il totalitarismo è del mercato che ti fa nascere con 30.000 euro di debito e tu sei già debitore rispetto alla vita. La vita non diventa tempo di vita, ma diventa...
0: Vabbè, te le riassumo, i soldi su catena, catena, urebbata, catena, urebbata, ma già fermavano, grazie.
1: Il totalitarismo del mercato.
0: Sì, non è bravo, sì, oggi non è proprio democrazia. Vai, ci fermiamo un attimo e torniamo, canzoncino e torniamo, vai.

0: rieccoci, rieccoci, andiamo a vedere qualche altro.
1: E poi si diceva: ma lo ti fatto antico, ma lo ti fatto vecchio, ma invece no, in Italia non è così.
0: No, in qua è un vantaggio, è una medaglia.
1: È una medaglia,
0: sì. È una medaglia. Sì. Buongiorno Rosario e Marco, vi faccio una domanda per farvi capire dove parte il problema. Vi fidate più di un dottore giovane o di un dottore anziano? Io vorrei fidarmi del dottore bravo, sinceramente. Un bacio a Alfonso da Napoli.
1: Ma, guarda, un amico mio è stato salvato da un dottore che quando lo vidi ebbi la stessa sensazione tua, perché era proprio ragazzo, diciamo 30-35 anni. Lo vidi, dicetti, ma Rochis è troppo giovane, questo amico mio teneva una brutta malattia e comunque questo l'ha salvato, perché uno più anziano diceva che non si poteva operare e questo invece l'ha visitato e ha detto non ti preoccupare, c'ho abbastanza esperienza, e l'ha salvato. Non è detto, non è detto.
0: Beh, allora sai cos'è il fatto? Che a volte chi è di una vecchia scuola, no? E ha un po' di anni, resta a volte un po' legato con i tempi che furono e magari in certe cose non si fida molto di nuove tecnologie, di nuove soluzioni, cioè in campo medico, in campo chirurgico si fanno a volte passi da giganti e non tutti magari riescono a stare.
1: Era diagnosi, perché quello aveva diagnosticato una cosa e questo appena vide la cosa disse no, questo non ti preoccupare perché secondo me è questo. Aveva ragione sto ragazzo, infatti certo. Pure io quando lo accompagnai a questa visita vidi il ragazzo, dicetti Marò, questo è troppo giovane, credo. Però ci siamo affidati e è andata bene.
0: Mai fidarsi delle apparenze, bravo. Potremmo dire. Bene che un italiano e un laureato vada via, così c'è spazio per abbassare il costo del lavoro grazie agli extracomunitari. Enzo da Castellammare. Vabbè, poi si innesca un meccanismo, se vogliamo, no?
1: Ragazzi, è un tabù, non si può parlare di questa cosa in Italia, non si può affrontare proprio l'argomento. Punto, andiamo avanti, vai.
0: 081 546 6873, se volete dire la vostra. Ci sono anche dei vocali.
2: Buongiorno
0: Ciro.
2: Ragazzi, purtroppo non credo che sia solo una questione di stipendi più alti per questi ragazzi laureati e non che se ne vanno all'estero, ma una grande percentuale di opportunità in più.
1: Certo.
2: Meritocrazia.
1: Sì.
2: In questi paesi sai fare, vai avanti, ti assumono oppure crei attività individuali, cosa che in Italia tra burocrazia e tutti questi must non si va avanti.
3: Ragazzi, è sempre famiglia Liccardi, ma noi parliamo di democrazia quando già andremo a libertà e stampa, ma non sta sta democrazia.
4: Oh, chi se peggio di Giovanni Ciardillo, frate,
2: buongiorno,
0: penso sia appena dice una cosa intelligente.
2: Rosario,
0: sì.
2: Dici. Spiegano poco tu fatti questa democrazia in Italia. Ma c'è democrazia nostra in Italia, sta in Italia, non sta a nessuna parte.
5: Buongiorno. Permetti questo altro appunto, Ciro Florio. Forse stiamo confondendo. Ebbene, ha ragione Rosario, Stalin è stato buono, Hitler non era buono. Sono contro i regimi, l'amore di Dio. Ma state parlando di cose che non esistono. Rosario, tu a democrazia ogni tanto fai a battutelle, non può dire perché sei razzista. Forse vi siete resi conto dal fatto che ormai queste, diciamo, queste cose che noi parliamo, razzismo, mannaggia che te ne ha detto elementare, stanno avuto anni. Sono tutti organi di distrazione di massa.
6: Ciardiazza, lisciaci una poco, faccio una poesia in gola infantina.
7: Ragazzi, allora scandisci. Qua Rosa mi hai fatto morire. Mettete il compagno di mare, mettete il primo pornografico, ma cosa?
8: Ma Rosario, ma che ci fai a andare, Rosa?
1: Ma che ci fai a andare? Ma no,
0: va bene. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. Canzoncina, piccola pausa, ancora un pochino di musica e poi chiudiamo anche la seconda ora di Yes, I Know Chi Schizzo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Sara, il nome della canzone mi riporta inevitabilmente al film di Sorrentino, Partenope. Andiamo ragazzi, stiamo per chiudere questa nostra seconda ora. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, salve.
1: Ciao ragazzi, è stata ritrovata una Ford Focus blu. È di qualcuno?
2: No, no, stanno ancora il Ford Focus, mi sa.
0: Pare.
2: No, sì.
0: Ma che è sta Ford Focus?
1: Ma perché Rosa, la vieno tu, dovresti sotto fondo lo
2: tocco. Ah, sì, sì, la Ford Focus mio, sì, bravo. No, pensavo ancora che la vecchia, sì.
0: Ma chi te la Ford? Lui è meraviglioso. Ciao caro, un abbraccio. Allora, buongiorno. La democrazia è il potere di un popolo intelligente ed informato. E forse la seconda parte della frase ci manca un po'. Il 90% degli anziani medici più preparati è una grossa percentuale loro per vocazione, molti giovani medici non altrettanto. Sono un ex operatore sanitario, dice.
2: Vabbè, ma non è conosciuto tutti i medici, puoi avere la tua esperienza che è sempre limitata al tuo tempo e al tuo spazio, insomma. Non bisogna mai essere qualunquisti, vai.
0: Allora, ma l'avete visto lo spot con Rosario in Vespa per Napoli? No, questo l'ho.
2: Io
0: hai fatto uno spot sulla Vespa tu?
2: No.
0: Infatti, ho visto uno ultimamente che era al ristorante.
2: No, sulla Vespa no, non l'ho fatto.
0: Va bene. Forse l'hai confuso con qualcun altro, amico. A democrazia, che è a democrazia? L'arte di fottere la gente, dice l'amico facendo una citazione.
2: In verità stavamo parlando di meritocrazia, cioè se in Italia c'è la meritocrazia, i nostri ragazzi che se ne vanno fuori, praticamente i laureati che vanno a lavorare fuori guadagnano il 60% di più di stipendio. Poi siamo partiti dal fatto del calcio, che non riusciamo a entrare nel mondiale perché giustamente non abbiamo giovani, noi abbiamo vivaio, è tutto molto clientelare, le università con la baronia e questo e quell'altro, quindi stavamo parlando di questo, non tanto di democrazia. Vabbè, però andiamo avanti, vai Marco, vai.
0: Va bene, allora abbiamo ancora tempo se volete per una telefonata, 081 546 6873. Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, sì. Buongiorno, ciao.
1: Voglio un buongiorno, sa. Stefano, vuoi raccontare quando era arrivato con il pomodorino con Belè?
2: Non so Stefano, come te l'hai detto? Ah, sì, non so chi.
0: Spot, mannaggia.
2: Non so chi, non so chi.
0: M'hanno pigliato. Mo sì, mo sì, mo ho
2: tu
0: capito.
2: Tu quando stai facendo la pubblicità, sì. Non so chi, non so chi.
0: Ma lo sai pure io ho avuto un coccolone, perché l'ho visto pure io lo spot, ho fatto, che ci fa Rosario in Vespa? Ah no.
2: Hai capito? Non so chi.
0: Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Allora, Rosario, se sei d'accordo.
2: Ma si mi dà lei qua.
0: È incredibile. Incredibile. Rosario, se sei d'accordo, per risollevare le sorti del calcio italiano partirei con il movimento Viva la FIFA.
2: Viva la FIFA, pronto?
0: Nando, secondo me ci ha azzeccato.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Sono in linea?
2: Sì, sì.
3: Buongiorno a voi, ragazzi, volevo parlare in merito della meritocrazia. L'Italia non è un paese meritocratico.
2: Scusa un attimo, puoi togliere l'auricolare, viva voce, se non si capisce niente è inutile che parli. Capì? Poi è peccato perché si dice una cosa e non si capisce niente.
3: Come va adesso?
2: Va benissimo, vai.
3: Volevo dire, l'Italia non è un paese meritocratico, è un paese gerontocratico. Purtroppo qua si pensa che essere più vecchi significa essere migliori. Le esperienze possono essere anche negative. Chi vi parla è uno che ha lavorato con multinazionali americane,
2: sì.
3: Dove lì, a parte tutte le cose negative che ci sono, l'unica cosa buona dell'America è la meritocrazia. Se tu vai di avanti, io ho un figlio che vive all'estero, no? È un ingegnere informatico, guadagna 5 volte quello che guadagnerebbe in Italia.
2: Certo.
3: Non è giusto.
2: Lo so, ma noi purtroppo stiamo diventando mano a mano un paese sudamericano. Pronto?
0: Pronto?
4: Lo sa, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Un saluto a tutta Frosa, stamattina è Sant'Antonio.
2: È Sant'Antonio, e oggi è Sant'Antonio a Fragole.
4: Un bacio a tutti quanti.
2: Un bacio a tutti gli Antonio e soprattutto a tutta Fragole, che ho dei carissimi amici che abitano là. Pure a Sant'Antonio a Banda. Vai, certo, vai. Certo.
0: Allora, ragazzi, chiudiamo questa nostra seconda ora. Alla terza, ritorniamo un attimino.
2: Abbiamo
0: anche...
2: Abbiamo Garannante.
0: Riesploriamo le profondità dello spazio.
2: C'è stato l'UFO a Terzigno.
0: Ma non è un UFO a Terzigno?
2: A Terzigno, quello che ti ho fatto vedere.
0: Sei sicuro che è un UFO?
2: E credi che lo posso essere speso?
0: A me mi sembra un aquilone
2: UFO,
0: poggiato
2: oggetto
0: sopra.
2: Non identificato volante, non che è un extraterrestre. È una cosa che non si riesce a capire. Va bene.
0: Comunque,
2: allora
0: scopriremo
2: dopo.
0: Tutto fra pochissimo. Restate con noi.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Del sabato alle 12 e 2 minuti con lui, Rosario Verde.
1: A cavallo, mi dice. Sì, con lui, Marco. Pesa cane.
0: Bravo. Stiamo migliorando.
1: Pesa cane.
0: Buongiorno ancora anche a Ciro Froio in regia, che sta curando la parte tecnica. E come anticipato poco fa, torniamo nelle profondità dello spazio. Anche se in realtà torniamo sulla superficie terrestre, perché sembrerebbe che gli Stati Uniti stanno tirando fuori cose sempre un po' più intriganti.
1: Intriganti.
0: Vediamo, ne parliamo con Angelo Carannante. Buongiorno Angelo.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora,
0: come stai?
1: C'è un aggiornamento, hai detto.
2: Allora ragazzi, è stata fatta la terza pubblicazione.
1: La faccia.
2: Quindi la prima è stata fatta l'8 maggio, poi la seconda il 22 maggio e la terza adesso il 12 giugno. Sono meno file. Diciamo è importante, interessante, perché ripeto, è la prima volta in questo progetto chiamato Pursue, è un nome un po' per cui già il fatto della provenienza governativa dell'intelligence del Pentagono, della NASA stessa, è un fatto importantissimo. Però come al solito c'è sempre il solito punto interrogativo. Sì, ci sono dei casi interessanti delle missioni Apollo, di strane sfere che si dividono, che hanno una luce intensissima al loro interno, addirittura degli inseguimenti di questi oggetti da parte di jet statunitensi. Ci sono anche casi riguardo ad altre nazioni, e questa è la cosa interessante. Ragazzi, ma sapete qual è il problema? Che cosa mi lascia perplesso? Vi sono numerosi casi che riguardano specificamente incontri con strani esseri, che dove ci sono addirittura centinaia di testimoni, per esempio quello di Westall a Melbourne nel 1966, non vorrei sbagliare, quando oltre 100 tra studenti, insegnanti, personale scolastico addirittura videro atterrare nel bosco antistante a questa scuola un vero e proprio UFO, un disco volante. Insomma, alla fine intervennero gli Stati Uniti e misero tutto a tacere. Vi sono ancora oggi testimonianze di questo, non si fa menzione in questi file. Oppure quello del Zimbabwe, dove tanti ragazzi videro la stessa cosa, un oggetto atterrare lì vicino a una scuola, e i ragazzi fecero anche dei disegni e proprio descrissero la stessa cosa.
1: Vabbè, ragazzi, non per interrompere, ma pure Memphis, si ricorda che ci fu proprio alla sera, pure i telegiornali fecero gli special con tutte queste navicelle che volavano, e poi dopo fu...
2: Si riferisce a Phoenix, forse.
1: Phoenix, scusa.
2: Esatto. Dove effettivamente vi furono, ma...
1: Addirittura spararono, l'esercito sparò contro queste cose, cioè fu proprio palese, proprio tutta la città lo vide.
2: No, io mi chiedo questo: allora, se veramente ci fosse stata una declassificazione, mancano tantissimi avvistamenti veramente importanti, e non si capisce che quando poi si parla di strani esseri che queste persone hanno incontrato, non si capisce perché. Oppure sopra centrali nucleari, si è visto tante volte degli UFO che volavano, casi che sono famosi, ma alla fine in questi file, se anche qualche volta mi hai fatto un accenno, mancano i dati. Questo è il problema. Se tu mi dici solo, mi metti solo il video e mi metti pochissime notizie, ai ricercatori questo non serve a niente.
1: Però se ne sta parlando, no? Il mio collega non ci crede, perché lui si è avvicinato a questo fenomeno adesso, no? Per lui è palese che esistano. Cioè, è palese che un governo dica esiste l'UFO, cioè esiste, ma 15 anni fa, mi dica se è così, perché io che seguo da una vita queste cose, 15-20 anni fa parlare di queste cose, eri un idiota o mi sbaglio? Cioè, venivi classificato come un visionario?
2: Sì, ci siamo.
1: Marco non ci crede. 20 anni fa, se si dicevi, guarda, io credo negli UFO, cioè dicevano, ma tu sei un cretino, è vero o non è vero?
3: Ma si parlava di Roswell all'epoca.
2: C'è stato 51. Un passo assolutamente in avanti
1: perché Marco dice che negli anni 60 si parlava come gli UFO come oggi, che era palese che esistevano, che non veniva negato dai
3: ma manco oggi è palese.
2: No, no, allora con la differenza che oggi il fenomeno è stato ammesso dalla scienza ufficiale.
1: È stato ammesso prima non era ammesso, cioè 15 anni fa non era ammessa questa cosa. No,
2: prima si diceva che erano tutti riflessi, tutte allucinazioni, tutti oggetti spiegabili.
1: Ecco, ecco la spiegazione, che oggi è palese che queste cose esistono. È normale che un governo dica: ah sì, abbiamo visto una cosa che là, che però non riusciamo a spiegare che cos'è, però è del reale. Cioè oggi c'è questo. Allora, già è un primo passo per dirci: guardate che cose esistono. Non,
2: ci vengono date le briciole, voglio dire.
1: Eh sì, però
2: oltre ai casi che ho elencato, c'è anche un altro caso a Virginia, si chiama, in Brasile, negli anni 90, eppure qui furono avvistati degli strani esseri, navicelle che solcavano il cielo, ma questo è capitato un po' in tanti posti del mondo. Perché, siccome gli
1: era un po' allucinante prima che il Congresso americano parlasse di queste cose. Cioè,
2: sì, molto.
1: Cioè, l'allucinante che uno dei servizi segreti andava là e diceva: guardate, cioè, esiste questa cosa.
3: Ma non ne parlavano, ma sapevano. Cioè, vedi, stanno uscendo.
1: No, ma nel popolo, Marco non si fa capire. 15 anni fa parlare di quello che stiamo parlando era un idiota, era complottismo. Era.
3: Cioè, ma complottismo? No,
1: come devo dire? Cose astratte.
3: Era un idiota. No,
1: addirittura, mi dica se è vero, caro Annante, i piloti che vedevano delle cose le nascondevano, se no gli toglievano il brevetto. No, è vero.
2: No, addirittura gli rovinavano la carriera di più, ponevano a testa psicologica.
3: Però Angelo, a me mi sembra di capire una cosa, però, che alla luce di questa terza ora rivelazione, no, questo libera tutti di questi file, di queste informazioni, persone come te che seguono da anni, da sempre, questo fenomeno con attenzione, con dedizione, con serietà anche, mi sembra di percepire però un po' di delusione, nel senso che se ci si stava aspettando di avere davvero almeno un elemento concreto, in realtà stiamo sempre girando intorno e non abbiamo, sì, stanno dicendo queste cose, però nessuno poi si prende la briga.
2: No, infatti no, cioè il problema è questo, sembra una declassificazione, una rivelazione di segreti, però è una cosa parziale, stanno pubblicando cose che noi, rispetto, faccio un esempio, come dico sempre, 1.000.000 di avvistamenti, ipotesi dal 1947, che diventano 1.370.000, 1.500.000.
1: Scusi, caramano, il passo avanti c'è, perché glielo ripeto, 15 anni fa lei era un visionario, oggi lei è uno che, cioè, il fenomeno, i governi vi stanno dicendo che sì, esiste questo fenomeno, è reale. Cioè, che un pilota che vanno vicino
3: la prova.
1: Scusami, che vanno vicino ai loro piloti, diteci gli avvistamenti che fate. Prima doveva essere tutto declassificato, veniva tutto sotto segreto e roba varia, ma lo stanno dicendo, esiste.
3: Però il discorso
1: non ti danno, è naturale oggi dire sì, il fenomeno esiste.
3: Però allora perché c'è questa metodologia? Cioè, come dici tu, no, il pilota ha visto qualcosa. Noi magari, ecco, possiamo sapere che il pilota ha visto qualcosa. Però quel qualcosa non ti viene spiegato, quel qualcosa.
1: Sì, però
3: non ti viene descritto.
1: Prima dicevano che non era vero.
3: Ho capito, però fatto così può essere
1: avanti.
3: Quello, può essere altro.
1: Tra 10 anni ti diranno: sì, ecco qua, esistono.
3: Ma secondo me la stanno un po' prendendo, cioè stanno un po' anche prendendo in giro.
1: Per esempio, il fatto della Luna, del primo sbarco sulla Luna, che praticamente si diceva, gli ufologi dicevano: guarda, che si sono via, gli astronauti hanno visto qualcosa sulla Luna, e dicevano che non era vero. È vero, no, Catannante?
2: No, sono stati visti,
1: ti danno pure la fotografia, sì, l'abbiamo visti. Prima dicevo no, non è vero, non abbiamo visto niente. O no?
2: Sì, però io dico una cosa, no? Allora, oltre a quei casi importantissimi, ripeto, roba veramente di avvistamenti di strani esseri, ma avvistamenti di tantissimi UFO, che non se ne parla in questi rapporti. Io mi chiedo il perché, visto che, allora, non è che c'è a Phoenix 100.000 persone oppure a Westphalia 200 persone hanno visto degli strani esseri oppure degli oggetti volati, non è che sono tutti pazzi, voglio dire. Perché non ci date i dati?
3: Perché probabilmente effettivamente qualcosa lì c'è, e dare i dati significherebbe poi esporsi troppo. Quella è la cosa.
1: Ma per ora stanno nel fumo, sì, li vediamo, ma non sappiamo cosa sono. Se ti do i dati, dico questo è questo, insomma, capito? Questo, per questo non danno i dati, secondo me.
2: No, ma assolutamente. Comunque,
1: già un primo passo, dici sì, il fenomeno esiste.
0: Io dico però, la mia, secondo me il biondone aveva promesso che diceva delle cose e facendo questi step si è messo a posto con la popolazione dicendo io vi ho declassificato dei file, mo non è quello che volevate, è un problema vostro. Però secondo me è un po' questo il filone che si è creato mo su questo argomento qua.
2: Io temo che Trump non sappia tutto come tutti gli altri presidenti degli Stati Uniti. Allora questo è un problema, l'ho detto altre volte, è un problema del complesso militare industriale. Lì ci sono interessi per lo sviluppo di tecnologia che ovviamente i militari sfruttano e vengono pagate le industrie private per sviluppare le tecnologie. Ovviamente
1: ma dicendo questo lei sta dicendo che lo Stato americano sta in mano ai militari. Se un presidente non può entrare in queste cose, allora, vuol dire che non è una democrazia. Allora.
2: No, assolutamente. Per quanto riguarda gli UFO, i presidenti americani, ho detto l'altra volta, sono semplicemente dei funzionari che massimo per 8 anni, funzionari dello Stato, dirigenti, chiamateli come volete, per 8 anni, per un massimo di 2 mandati, restano al potere. Dopodiché, ovviamente, non sono più al potere, quindi queste verità, secondo me, sono, come dicono tanti studiosi anche americani, sono in mano a poche elite, parla dell'intelligence, di persone che conoscono.
1: Non è proprio democratica come cosa, va bene, ci dobbiamo fermare, Carannante, ci tenga informati.
2: Io comunque invito tutti a inviare i propri avvistamenti a noi che li studiamo.
0: Fagli vedere quello di Terzigno dopo.
1: Ha visto quello di Terzigno? C'è stato un avvistamento a Terzigno.
0: Che cos'è,
2: ragazzi,
0: quello?
2: Scusatemi, ne sono all'oscuro, quando c'è stato.
1: Le mando, lei c'ha TikTok?
2: Ti mando
1: il così.
2: Non c'è problema, c'ho TikTok, sì.
1: Ti mando il link.
0: Così ci dici nel frattempo della terza ora che cosa ne pensi e vediamo un attimino, va bene?
2: Allora ragazzi, volevo solo dire i contatti del CUFOM 320 46 59 798 per gli avvistamenti, anche WhatsApp, e Centro Ufologico Mediterraneo 2 @gmail.com.
1: Ok, grazie
0: ad Angelo Carannante. E allora torniamo anche con un po' di musica, Justin Bieber e poi i vostri messaggi.
1: Chi sta
0: dice che sta facendo pure il vino con le percoche, ma dopo ti leggo, aspetta, fermo là.

0: Sì. Ah, non può mandarsi fotografie, dai, non si può.
1: Questo disgraziato che si chiama Rino dall'Irlanda ci dice: buongiorno Casatielli, oggi mamma mi ha fatto i puparuoli, le melanzane alla parmigiana, salsa con tracchiolelle e salsicce per gli gnocchi. Papà sta preparando il vino con le percoche. Auguri a Sant'Antonio, nemico del demonio.
0: Ma sei a Napoli?
1: Penso proprio di
0: sei a Napoli. Perché non si cucina così dove sei, abiti tu.
1: Che sei una caccavella napoletana proprio.
0: È caccavella napoletana.
1: Ce l'ha proprio. Che...
0: Allora, signore e signori, le linee sono libere. 081 546 6873. Oppure potete scrivere sull'argomento 342 00 00100.
1: Manda il video a Carannante.
0: Pronto, pronto.
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Pronto? Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
2: Io volevo ricollegare un attimino al discorso degli UFO, no? Chiaramente oggi la gente è più pronta. Cioè, stiamo parlando, cioè, 30 anni fa nessuno di noi si poteva immaginare di pagare una bolletta con il telefonino.
0: Certo.
2: Oggi si può fare.
0: Certo.
2: Quindi mano a mano che si andrà avanti con gli anni ci saranno sempre novità diverse, perché oggi siamo più pronti.
0: Però dicono che se si sapesse proprio al 100% che esistono, cadrebbero le borse. Non capisco perché. Comunque cadrebbero le borse.
1: Vabbè, crollano le certezze, no?
0: E che?
2: Io penso che il fatto di cadere le borse magari può essere ancora una questione di paura, cioè di non dirlo per una questione di paura.
0: Ma se ci fate caso l'hanno detto, perché questi sono fenomeni, cioè esiste il fenomeno, non sappiamo cosa sono, non l'abbiamo mai visto.
2: Certo,
0: o a meno quelli che si tengono contatti
2: mano
0: con queste civiltà.
2: Mano a mano stanno preparando l'opinione pubblica, insomma, ad avere sempre più informazioni.
0: Se fosse come dici tu che ci stanno preparando, vuol dire che loro hanno dei contatti con queste civiltà. E a un certo punto esce un telegiornale e dice: signori, vi presento all'arco dell'extraterrestre, Pascalo Marziano. E
1: buongiorno.
0: Pascalo Marziano ci dice queste cose. Se no non...
2: chi te lo dice che non stanno già in mezzo a noi e non lo sappiamo nemmeno?
0: È così? Non lo so. E questo sarebbe il panico. Secondo me non ce lo dicono perché loro non possono combattere queste cose, cioè non possiamo garantire la sicurezza, no? Per esempio, in uno stato come l'americano vuol dire c'è un problema di sicurezza nazionale. Questi entrano ed escono, fanno quello che vogliono, noi non possiamo difendere. Penso che è più questo la paura.
1: Teoricamente, se volevano fare qualcosa, visto
0: l'avrebbero fatto.
1: Sono entrati e usciti già un sacco di volte, al momento almeno non hanno fatto.
0: Per non dire siamo impotenti di fronte a questa cosa, forse ce lo tengono nascosto.
1: Ma a me sembra strana solo una cosa, cioè nel senso che alla fine oggi anche i cellulari, no, rispetto a tempo fa, oggi è molto più facile immortalare qualche cosa. Mi sembra veramente incredibile che su tanti ipotetici avvistamenti non ce n'è uno veramente chiaro che tu dici: minchia, guarda sto video, come fai a dire che è finto, che è falso? Cioè, al netto di tutte le testimonianze che si possono raccogliere su tutto il pianeta.
2: Sì, Marco, però è anche vero che dove c'è fumo c'è fuoco, insomma, cioè se tanti sono stati questi avvistamenti evidentemente
0: sicuramente se te li dà la NASA, cioè se te li dà la NASA, te li dà l'esercito.
1: Ma la NASA te l'ha dati, ma non te l'ha dati. Cioè la NASA dice: c'è questo report che dice che questa persona ha visto questa cosa, ti hanno messo la foto dell'immagine.
0: No,
1: Marco,
0: ci stanno proprio immagini degli aerei che prendono, quelli di caccia che prendono questi oggetti che poi corrono. Hai visto? No?
1: Sì,
0: ci sono palline là. E dicono che cos'è?
1: Quello è il posizione. Se tu mi dici comunque sempre che cos'è, te lo devo dire io che cos'è. Se tu
0: che cosa non dimentichi per dire che
1: credo. Ciao caro, un abbraccio.
2: Ciao.
0: Non è che te una targa scritta Red UFO, cioè non sai. Pronto.
1: Ecco perché non hanno le multe, vedi? Sì,
2: sono sempre io, sono Massimo. Mentre sto parlando mi attacchi, non fa niente. Comunque. Pronto?
0: Lo attacco. Pronto, dimmi.
2: Pronto. Ah, va bene. No, volevo dire, il problema qual è? La paura della morte, l'invenzione di Dio, l'invenzione di una serie di cose, ci fa inventare anche la possibilità degli UFO. La caccia della verità è un fatto giusto, che ogni essere umano sta a caccia.
0: Sì, ma tu non ragione, ma che è stuzzicoso? Cose che vediamo.
2: Il problema è questo, che noi non abbiamo nessuna certezza, cioè non abbiamo un'ipotesi plausibile di quello che sta succedendo.
1: Ma tu pensi che esistano?
2: Non ho capito.
1: Pensi che esistano gli UFO, gli alieni, queste
2: io
1: cose?
2: Io non ho nessuna consapevolezza, nessuna prova che possa lui esistere. Da un punto di vista logico, secondo la conoscenza che noi possiamo avere, rispetto anche alla fisica, alle capacità di pensare agli universi, alle cose, diciamo,
1: sei empirico tu.
2: Cioè non c'è possibilità. Pare che non ci sia possibilità. Ma questo ce lo insegna Giordano Bruno. Giordano Bruno dice, noi possiamo pensare alle misure quando parliamo dell'infinito.
0: Ma voi siete ignoranti, appena parlo un intelligente proprio. Cioè, o giurite, che siamo irritati, la pubblicità, vai.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
6: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Però povero Massimo che ha chiamato per, cioè, due volte ha provato ad esprimere un concetto.
1: Ma voi siete ignoranti, appena uno dà un concetto un pochettino più ampio.
0: Che dici voi? Loro.
1: Appena si fa una citazione, non capite, attaccate. Cioè,
0: quella di Giordano Bruno non mi interessava, però devo dire.
1: Scusa Massimo, ma chi sono ignorante? Cioè, scusaci.
0: C'è Ciro in regia, c'è Ciro. Però, insomma, voce di popolo, voce di Dio, il nostro pubblico comunque.
1: E che se capite? Si dette cazzo, cioè.
2: Ma giusto, a Bepo Meo. Oi. Ma ci ha fatto una canna, ci ha visto gli UFO.
1: Oi, bello. Che sei Massimo? Cioè,
0: quindi alla fine, scusa, se un ascoltatore ritiene che quello che diceva Massimo è pesante, è il suo punto di vista. Insomma,
1: pesante,
3: va rispettato. Buongiorno, state attenti, che secondo me è un bagno a Carmaniello.
1: Ecco qua.
4: Stiamo arrivando, abbiamo fatto una sosta a Terzigno perché ci hanno detto che c'è sto vino buono. Stiamo arrivando.
5: Cosa? Ma è normale che parlo di intelligente giurino. Ma fanno proprio una statistica di chi mi chiamalo. O è Juventino, è un qua piscina, ne parlo uno.
0: Ma è un po' che non chiama, socio.
5: Non so se sta chiamando ancora. O chiamo qualcuno che butta a bannaccia, è un qua piscina, proprio niente. Cioè è normale, chi si parla di Giordano Bruno? Chi il cannabolo che si chiede telefono a te, ne sapevano solo a Bruno Giordano.
6: Sì ragazzi, ma pure quello che disse Giordano Bruno, nel frattempo sono passati 600 anni.
7: Esatto. Ma io Massimo è filosofo, ma vero facito? Cioè Massimo è un filosofo, non scherzate con Massimo, vai giù. Ma ci devo parlare, però c'è una trasmissione solo per questo.
8: Ma chi c'è? Buongiorno ragazzi, prende la Ravenna. È la prima volta che sento a Pesacana complottista, perché le foto non sono chiare. Ciao Vagiù, buon fine settimana. Vabbè,
0: ciao
9: Vagiù, buongiorno.
0: Ah, non di fatto.
9: Lo sa, ma chi lo gira su fan, vengono come mamma combinata te. Come stiamo combinato noi in coppa a te. Gira una capo cavallo e dicono pure, obbio mino.
10: Vagiù, buongiorno, hai il sogno di un matrimonio. Sei un amico romi, sei talmente ambriaco che purissa preva l'ufo. Putin, minala.
1: Minala.
11: Ragazzi, buongiorno. Ragazzi, siete una squadra fortissima. Sì, siete in gamba. Siete bravissimi.
1: Però
11: tenete una schiera radioascoltatori.
1: Hai ragione, arrivatissima.
11: È proprio un basso livello.
1: Andiamo bene.
11: A livello culturale, proprio.
1: Si sento tu, si sente.
11: Bassissimo.
1: Eccolo là. Si chiama pure Antonio, auguri Antonio, auguri.
0: Vai, allora vi leggo due messaggi che, perché sono interessanti. Aspetta, ce n'è uno, vabbè, Marco a Torre del Greco, che diciamo lui è sempre stato un po' complottista e lo ha dichiarato tra virgolette, che mi dice che io in questo caso sto facendo il complottista un po' come ha detto l'amico del vocale. Però poi c'è per esempio un altro ascoltatore che dà veramente la prova del fatto del complottismo, cioè racconta che dice che praticamente pare che Eisenhower all'epoca entrò in contatto con alcuni alieni e praticamente per stare tranquilli disse a Campione: ogni tanto vi potete prendere qualche essere umano, ve lo portate, ve lo studiate.
1: E secondo te tengo qualche dubbio, non la Freud, tengo qualche dubbio, si sanno portato a Cina.
0: Per esempio, però a me questa foto... mi sembra veramente una cazzata, per esempio. Questo...
1: sempre le foto vere, quelle che dici. Scusa un attimo, le foto che tu dici non sono chiare, no? Ci sono delle foto chiare, se le accetti, c'è il caso amicizia. Cercatelo un attimo su internet. Il caso amicizia, questi si facevano vedere da questo gruppo di ragazzi, perché questo si chiama caso amicizia, e si facevano fotografare con foto chiare, però purtroppo all'epoca si diceva.
0: Come si chiama?
1: Caso amicizia.
0: Caso amicizia, ora lo vediamo. Pronto? Non ne sono a conoscenza. Pronto?
12: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
0: Sì, ciao.
12: Buongiorno, salve, chiamo da Pestum, sono un vostro fan.
1: Ciao caro, dimmi.
12: No, niente, stavo ascoltando tutta la questione sulla democrazia e gli argomenti che sono stati sostenuti fino ad ora. Però mi chiedo, ci sono stati alcuni interventi che praticamente sono li ho visti tipo interrotti, cioè non sono riuscito poi non siamo riusciti tutti quanti noi spettatori ad arrivare poi a capire.
1: Ad un punto, ma non arriviamo mai a un punto, perché
12: punto negli... finale.
1: È un bar.
12: Perché non li lasciamo concludere?
1: È kill è kill, lei kill è kill. Ciro Froi, piglia taglia.
13: Chi se peggi Giovanni
1: mettersi fatte. Ecco, da già la macchina. Pronto?
14: Pronto?
1: Bruno, sì, ciao.
14: Buongiorno, sono Emanuele. Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao, Emanuele. Ciao.
14: Ma ragazzi, ma quando è nato questo programma? 2017, che anno era?
1: 11 anni fa quasi, vai.
0: Dovrebbe essere o la decima o undicesima stagione questa.
14: Sì. Mi sentite quando io ho ascoltato la prima puntata, mi ricordo che stava Fabio Briscia prima di voi.
1: Sì.
14: Cioè, ho visto Pesacane che andava a Parigi per vedere una film, da ricordo?
0: Come no?
1: Ah, sì.
0: Parte, porta rispetto perché andavo lì a trovare la mia fidanzata. Partiamo da questo.
14: Roda, ma mo che è successo? Ho sentito che sei sposato. Mo non vi vedevo per TV da una vita. Roda, il tempo stesso, sì, bello. La vita mia.
1: Grazie, fratello.
14: Ma Marco, hai sentito che sei sposato da un nutrizionista? Mi ricordo che era tutto palestrato, fisica esagerata.
1: Sì, se ne è
14: sceso. Ma passava avanti, ma come? Tu contrario.
1: E se ne è sceso. Ma bella vita, bella vita.
15: In ogni caso, Putin, sì.

0: Sarebbe stato bello poter dire Marco Nosotti inviato dal ritiro dell'Italia per i mondiali 2026, ma purtroppo Marco non è così.
1: Per l'ennesima volta
0: non è così.
1: Non è che mi ritiro anch'io. Se continua così, perché posso essere la causa.
0: Secondo me non hai niente meno di Cristiano Ronaldo e Messi, almeno per quanto mi riguarda.
1: Almeno per l'età, siamo lì. mi raggiungono.
0: Senti, no, che poi a guardare quello che abbiamo visto fare dalla Bosnia e quello che non abbiamo visto fare al Canada, personalmente questo girone, anche considerando quelli che arriveranno poi Svizzera, non sarebbe nemmeno stato un girone così complicato da approcciare.
1: Sì, penso proprio di sì, anche se poi un campionato di questo tipo, pur avendo inserito qualche cosina in più, però è un campionato in cui devi avere la fortuna di stare bene, tutti nello stesso momento, leggeri, tranquilli, trovare un'idea di calcio e non perdere e stare bene in poco tempo, ecco, in quel lasso di tempo. Però io credo che il valore dei nostri giocatori, al di là della grande crisi del calcio che vuole riformato, certo, cambiamo le regole e cambiamo qualcosa nella stanza di bottoni, però secondo me la nostra nazionale era in grado di... Però ti dico, io quella sera a Zenica vedevo per ogni giocatore, sulle spalle di ogni giocatore, una diciamo così,
0: una presenza
1: immaginaria, una immaginaria montagna sulle loro spalle, ben oltre la partita di calcio. E quindi veramente l'altro giorno ho visto i nostri ragazzi, provocatoria posizione del nostro Baldini, però avevano un modo di interpretare il campo,
0: una leggerezza diversa, una leggerezza
1: veloce
0: diversa,
1: veloce tornare, leggeri, poche storie. Sì. Avevano tanto da giocarsi, forse.
0: È vero, è verissimo, avevano tanto da giocarsi. Sì. E invece, certo, invece praticamente quello che è accaduto è accaduto. Dispiace, però tu hai utilizzato tra l'altro una parola molto importante, quella della fortuna, perché secondo me per il meccanismo contorto, quasi sadico di questo mondiale particolare, per la prima volta così allargato, secondo me per avere poi chi sarà il vincitore finale, finale conterà anche quello, Marco.
1: Sì, un pochino ci vuole, perché hai poco tempo per recuperare, perché devi viaggiare, perché il tuo miglior giocatore è quello che fa rendere di più gli altri, che sono comunque bravi in quel giorno, e non lo puoi utilizzare per poche partite che sono tutte ravvicinate. E quello si fa male scendendo alle scale, faccio un esempio, per dire. Poi in campo la fortuna te la vai a cercare, cioè nel senso che ti prepari a metterti in condizioni, ti metti in condizione di avere aiuto alla fortuna. Tornando, chiudo, al nostro discorso sulla Bosnia, su Bosnia Italia, fai gol, vai molto bene, recuperi palla, oddio com'è bello recuperare palla alta e fare male, gol, boom, li metti tutti dietro, non va bene, poi perdi uno e via.
0: È vero, è verissimo anche questo. Senti Marco, però almeno un pizzico d'Italia c'è a questo mondiale. Sono tre allenatori che io tra l'altro definii tre moschettieri in un articolo sul nostro sito. Per quanto riguarda Carlo Ancelotti lo conosciamo tutti, tra l'altro gioca stasera, e devo dire la verità, io da sempre, se non c'è l'Italia, il colore verde e oro mi ha sempre affascinato tanto, e quindi adesso che c'è Carletto, che è il mio allenatore del cuore, devo dire la verità, faccio un tifo sfegatato. Però ci sono anche altri due allenatori che secondo me possono in qualche modo provare a dimostrare il loro valore nel caso di Fabio, nel caso invece di Vincenzo Montella secondo me anche a dare fastidio alle grandi con la sua Turchia.
1: Sì, sai, devo dire, la Turchia la metto tra le mie outsider, perché ha giocatori che risolvono la partita di caratura internazionale, per dire, e Vincenzo ha trovato una bella empatia. Se ho parlato quando è ritornato prima del mondiale, di partire per il mondiale, e l'ho visto sicuro nella proposta, sicuro anche nel consenso intorno a lui, sicuro nella proposta di calcio, ti dico che è organizzata, è alta. E poi c'è il nostro capitano Fabietto, vabbè, c'è Sciamuro dopo, la qualità è quella lì, però queste nazioni, o meglio queste nuove nazioni calcistiche, nuove calcistiche indipendenti del penisole delle regioni caucasiche, delle nuove repubbliche eccetera, hanno voglia di recuperare in fretta il terreno, però bene o male hanno cultura di sport di squadra, non ha dei grandi.
0: No, poi non dimentichiamo, Marco, che l'Uzbekistan, la nostra nazionale Under 20 che riuscì ad arrivare fino in finale, diede un gran

0: filo da torcere alla nazionale italiana.
1: Questa,
0: stanno crescendo.
1: Una cosa importante, perché tu pensi all'Asia, cioè appunto Europa, Euroasia, diciamo, e tu dici, beh, allora lì abbiamo la Cina, no, il Giappone, la Corea, queste nazioni qua molto forti per tradizione. Però Uzbekistan, Tagikistan, tutte squadre. Poi l'Iran e l'Iraq a sua maniera hanno trovato, pur avendo passato altre cose, però principalmente l'Iraq. A livello di under 21, meglio under 23, nazionale olimpica, mi diceva chi dei nostri che hanno giocato là, o meglio, che hanno fatto calcio laggiù, è che ci sono tante di risorse, ci sono disponibilità, ma ci sono tanti giovani interessanti. Hai detto bene, questo mi era sfuggito, bisogna ricordarlo, stanno venendo fuori.
0: Eh sì, stanno venendo fuori, se consideriamo addirittura che uno dei top club, se lo possiamo definire così, ma io direi super club, come il Manchester City, nel suo organico comunque c'è sempre lo sbeco. Anche in questo caso non stiamo parlando di un ragazzo che si mette lì semplicemente per le liste. Ma Kuchanov secondo me è davvero un calciatore forte fisicamente, veloce, intelligente, segno che anche tatticamente hanno imparato tanto dall'atteggiamento europeo di gestire il calcio. Quindi a volte dimentichiamo che non bisogna sottovalutare nessuno, probabilmente.
1: Esatto,
0: ti abbraccio forte Marco, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie, grazie davvero.
1: Ciao,
0: grazie davvero a Marco Nosotti. Le gare di questa tornata inizierà questa sera alle ore 21, poi con Qatar-Svizzera, altra partita che avremmo potuto guardare con grande interesse, visto che fa parte di quel famosissimo gruppo B nel quale dovevamo essere inseriti anche noi, ma lasciamo perdere. Gruppo C, che invece inizierà a mezzanotte, e qui abbiamo Brasile-Marocco. Ora, da un lato c'è il Brasile lo conosciamo, c'è Carletto Ancelotti, dall'altra parte non bisogna dimenticare che c'è la vincitrice, sebbene a tavolino, dell'ultima Coppa d'Africa. Tra l'altro non hanno ancora ricevuto la Coppa, perché il Senegal col cacchio che gliela dà, e quindi diciamo per adesso non hanno la coppa, ma sono sulla carta i vincitori dell'ultima Supercoppa. E devo dire la verità, secondo me anche a maggior ragione, perché se non fosse successo tutto quello che è successo con quel calcio di rigore di Brahim Diaz, secondo me la partita finiva anche là. E invece Brahim decide di sbagliare, da lì è cambiata totalmente l'inerzia della gara, dopo tra l'altro 20 minuti di squadra fuori da parte del Senegal, motivo per il quale hanno perso la coppa. Poi ci sarà però alle ore 3 del mattino, quindi svegliatevi presto, c'è Haiti Scozia. Ora tanto, veramente tanto, gli voglio tanto bene a Scott McTominay, veramente è come fosse mio fratello, ma svegliarmi alle 3 per vedere Haiti, personalmente anche no. Guarderò gli highlights, ve lo dico proprio sinceramente, un mondiale alle 3 di notte io non lo posso guardare, se devo guardarmi Haiti, cioè se c'è Brasile-Marocco io a mezzanotte sono lì davanti al televisore, me la guardo tutta, pure se domani mi devo svegliare presto perché devo venire a Sunday Sport, sempre per il discorso di cui sopra, insieme a Susi Fiorillo. Però se devo aspettare alle 3 di notte per vedere Scott McTominay, no, devo dire la verità, di questo ne farò amabilmente a meno. Alle ore 6 Australia, Turchia, e anche qui devo dire la verità, magari mi ascolto un po' in streaming mentre arrivo a lavoro, però per il resto anche qui glisserei. Vabbè, Germania Curaçao fortunatamente alle 19, se no non l'avrei visto manco quella. Cioè andiamo in pubblicità, un disco, e poi andremo a parlare di calciomercato, a tra poco.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
9: La risposta è sempre Daily.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, rush finale anche di questa seconda ora di Radio Gol da vivere insieme al collega Salvatore Malfitano. Ciao Toto, benvenuto.
1: Ciao Vincenzo, ben ritrovato a te, ben ritrovato a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ti chiedo subito, quando secondo te si può sbrogliare definitivamente la questione Massimiliano Allegri?
1: Ma io credo che comunque in generale questo, fare una simile tempistica, non è che cambi molto lo stato delle cose. Io credo che si stiano vadendo tutti un po' di vacanza e io presumo ogni modo nel giro massimo di una decina di giorni, perché comunque poi ci sarà da ufficializzare anche un po', insomma, magari qualche primo arrivo di mercato, il ritiro comunque dista meno di un mese, quindi io credo che insomma qualcosa dovrà cominciare a muoversi, no? Entro pochi giorni.
0: Quello sicuramente, anche perché poi c'è da definire il mercato. Tra l'altro ormai siamo a circa un mese dalla partenza dei ritiri, due settimane, e poi ci sarà anche la presentazione delle maglie ufficiali per la prossima stagione, quindi bisognerà un po' cominciare a muoversi. A proposito di muoversi, sono tanti i nomi che vengono accostati al Napoli. Il principale è quello di Mario Ghila, questo difensore della Lazio. Ricordiamo però che la Lazio dovrà cedere il 50% della vendita di questo calciatore a precedente club, quindi probabilmente sarà un'operazione abbastanza esosa, chissà se il Napoli voglia davvero percorrerla.
1: Assolutamente sì, bisognerà capire la fattibilità da questo punto di vista. Poi secondo me un altro, diciamo, problema, no, nell'impostare una trattativa con la Lazio è che la Lazio adesso ha ceduto Romagnoli, quindi di fatto si andrebbe a togliere i due difensori centrali prima di averne acquistato un altro, quindi non è neanche un bel segnale di progetto tecnico per la Lazio, che già sta vivendo, insomma, con i propri tifosi un clima di contestazione piuttosto forte. Insomma, per me non è una trattativa facile, ma io sono certo, insomma, perché in genere si fa sempre così, che comunque ci si guarda un po' intorno, si cerca dei profili alternativi che possono andare un po' a sopperire quella che è magari la delusione di un mancato arrivo dell'obiettivo iniziale. D'altronde Ghila magari è quello che forse si presentava meglio per l'esperienza nel campionato italiano, che comunque secondo me in un difensore è una cosa che le società cercano. Per tutte, insomma, le questioni, le peculiari, no, del calcio italiano, sulle marcature, sul piano tattico e così via. Però il Napoli secondo me farebbe bene, insomma, guardarsi un attimo intorno, anche perché poi secondo me, Vincenzo, ecco, il fatto che il Napoli abbia puntato Ghila ci dice molto di un'altra cosa secondo me, cioè che il Napoli è alla ricerca di un centrale potenzialmente titolare, perché poi non immagino che Ghila venga a fare la panchina qui eventualmente, e quindi secondo me qualcosa, insomma, di diverso nell'11 titolare, in quel reparto dove, penso, bene o male, a parte Juan Jesus, dovrebbero essere confermati tutti, ci potrebbero essere dei cambiamenti.
0: Vero, vero quello che dici, Toto. È anche vero, però, secondo me, che data l'ultima stagione di Alessandro Buongiorno e anche quella lì precedente, con i tanti infortuni, con qualche prestazione altalenante, magari si vuole avere la sicurezza di avere tre titolari, di cui, diciamo, uno tra l'altro a mezzo servizio perché va e viene, e gli altri due magari che sappiano sopperire, e poi bisognerà capire anche che fine farà Beukema, perché Juan Jesus sappiamo invece dove andrà. C'è anche la situazione da non sottovalutare, Marianucci, tra un po' parleremo di tutti quelli che saranno poi i rientri dai prestiti. Ti voglio chiedere però di quelle che sono altri tipi di obiettivi, perché il primo clamore causato, diciamo, dalla presenza di questo nome Massimiliano Allegri accostato al Napoli ha dato subito il là per quelle che possono essere le considerazioni su Adrien Rabiot. Secondo te è davvero un affare possibile?
1: Io credo che sia possibile assolutamente, però servirà, insomma, che un po' di tasselli si vadano a incastrare nel verso giusto, perché io credo che il giocatore potrebbe essere disposto magari a valutare una riduzione dell'ingaggio, ma io non credo che il Napoli sia disposto ad acquistarlo a titolo definitivo. Cioè non è quel profilo di giocatore, da un punto di vista proprio di progetto tecnico e di strategia aziendale di mercato, che il Napoli va a prendere, perché è un calciatore che comunque ha già una certa età, che non ha magari tutta questa futuribilità anche di rivendita, e quindi Ammesso che poi sia lui il calciatore che verrà preso magari per accontentare Allegri, io non so quanto possa convenire di investire cifre importanti, anche perché come è andato a finire con Lukaku quest'anno, secondo me al momento non ha soddisfatto troppo il Napoli. Diciamo che il primo anno di Lukaku come di Buongiorno sono stati considerevoli, ma la seconda annata è su tutt'altri livelli Lukaku, anche per vicissitudini extra calcistiche. Quindi secondo me, insomma, il Napoli ci penserà un po' bene, ma soprattutto secondo me c'è da sciogliere poi un grande nodo, cioè almeno in linea di principio noi non sappiamo se questo Napoli è più orientato a giocare con una difesa a 4 con i due esterni alti, oppure se è più orientato a giocare con la difesa a 3, due esterni a tutto campo e magari due mezze punte che non sono proprio così larghe. Insomma, ci sono secondo me tanti nodi da sciogliere, ed è chiaro che se non verranno prima sciolti questi, almeno tra l'allenatore, il presidente e il direttore sportivo, sarà difficile anche per noi orientarci e capire quali sono i profili magari più appetibili per il Napoli sul mercato.
0: Profili appetibili per quanto riguarda il terzino destro sono tanti. Due nomi su tutti per adesso animano quelle che sono le pagine dei quotidiani, anche le nostre trasmissioni. Si parla di Dodò, di Kelaili, altro calciatore davvero molto molto interessante. Non bisogna dimenticare Juan Luis Sanchez, che il Napoli l'anno scorso ha seguito più e più volte. Nelle ultime ore addirittura Norton Caffi, che però mi sembra un profilo un po' troppo offensivo, molto più offensivo addirittura di Kelaili. Che ne pensi? Chi potrebbe davvero essere il comprimario di Giovanni Di Lorenzo per la prossima stagione?
1: Ma in effetti secondo me Norton Caffi è anche il profilo più interessante di tutti questi, è anche quello che secondo me ha margini di miglioramento molto più ampi, e francamente se io dovessi scegliere andrei a prendere proprio quel tipo di giocatore, anche perché noi dobbiamo comunque considerare che non è che Di Lorenzo tutti gli anni potrà giocare 50 partite da titolare come è successo quando ogni volta che integro. Questo è comunque un potenziale pericolo a cui il Napoli si espone, perché se poi bisogna ritrovarsi in condizioni di difficoltà, se Di Lorenzo si infortuna, perché se la difesa a 3 gioca Di Lorenzo, se c'è bisogno dell'esterno a tutto campo lo può fare Di Lorenzo, anche così va bene. Quindi secondo me è giusto guardare a profili che possano essere in effetti potenziali titolari. Secondo me Norton Caffi ha questo tipo di qualità che magari con l'allenatore giusto può venire fuori, e comunque Allegri è anche bravo proprio a gestire i calciatori di quel tipo di ruolo, no? Tra i fedelissimi di Allegri un tempo c'era De Sciglio, poi c'è stato ultimamente l'esplosione di Bartesaghi sotto la sua gestione, quindi Norton Caffi potrebbe essere magari in linea di continuità anche un altro profilo di questo tipo. Però gli servirà un investimento importante, e francamente a me che abbia un'attitudine più offensiva che difensiva, a me questo non dispiace affatto, anche perché i giocatori poi possono essere disciplinati e imparare di più. Politano faceva l'attaccante al Sassuolo, la seconda punta, si è ritrovato a Napoli a fare l'esterno a tutta fascia, perché serve anche quello, lo sa fare benissimo, è uno dei calciatori che sono più riconosciuti degli ultimi anni per l'impegno e l'abnegazione che mette in entrambe le fasi di gioco, quindi secondo me ci si può lavorare. Poi posto che magari Dodò e magari più di Norton Caffi può essere considerato funzionale, però io ripeto, andrei a prendere questo giovane che poi tra l'altro veramente ha tutta la carriera davanti, anche per quel discorso di futuribilità che facevamo prima, può essere il profilo giusto su cui investire.
0: Toto, grazie, buon lavoro e buon weekend.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, alla prossima.
0: Grazie davvero a Salvatore Malfitano. Notizia dell'ultima ora riguarda l'AIA, con il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri, che nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla recente riforma associativa in attuazione dell'articolo 10 bis del regolamento associativo, ha individuato in Domenico Messina il nuovo direttore tecnico dell'AIA. Tale attività si inserisce nel percorso di rinnovamento organizzativo dell'associazione e consentirà di garantire il tempestivo avvio delle attività attribuite alla nuova figura tecnica a partire dal 1 luglio 2026. Un grande in bocca al lupo a Domenico Messina, arbitro che noi conosciamo benissimo, si è ritirato nel 2007, dal 2008 ha cominciato a fare anche l'osservatore per la UEFA e ovviamente anche per la CAN di Serie A, un arbitro che spesso e volentieri, diciamo, ha dimostrato il proprio valore. Vedremo però se saprà gestire quello che è attualmente un mondo davvero allo sbando, quello degli arbitri italiani. Detto questo, pubblicità, le ultime sul meteo e poi terza ora di Radio Gol.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore e nella giornata di domani i cieli risulteranno sereni o al più velati sulla Campania, poiché l'alta pressione sarà ben salda. Le temperature massime intorno ai 30 gradi con caldo sì ma senza particolari eccessi. I tassi di umidità inoltre risulteranno contenuti, la ventilazione debole o a regime di brezza lungo le zone costiere e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi rimandiamo all'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Terza ed ultima ora di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Ben ritrovati con Radio Gol da parte di Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV. Saluto e ringrazio Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica audio, così come Flavio Esposito per la regia video, e siamo anche già pronti per andare a presentare quello che è il nostro prossimo ospite, anzi la nostra prossima ospite. E allora Paola Ferrari in diretta con noi. Ciao Paola, benvenuta.
5: Ciao, ciao, un saluto a tutti i nostri amici che ci ascoltano. Sono molto felice di essere con voi.
0: Felice noi di ospitare uno dei volti femminili e delle voci femminili più riconoscibili della nostra TV, e in particolar modo di questi mondiali, Paola, che sono iniziati. Che impressione ha avuto in questo avvio?
5: Guarda, devo dire che la partita che mi ha divertito di più è stata quella di questa notte degli Stati Uniti. Ho avuto un'impressione di quello che ci hanno voluto dare, di una grandissima festa, addirittura tre cerimonie di inaugurazione. In realtà poi ci sono dei problemi sui biglietti, il caro biglietti, che sono i tifosi. Io sto sempre dalla parte dei tifosi che li vuole andare allo stadio, quindi una grande kermesse molto preparata da quel simpaticone di Infantino che ieri ha ben pensato di prendere in giro. E io ho voluto aprire la trasmissione ieri pomeriggio proprio con questo, perché da italiana mi sono sentita indignata. E poi i gol sono arrivati, la prima partita del Messico bella ma non spettacolare, ci aspettiamo tutto il Brasile stanotte contro il Marocco, e ci aspettiamo, adesso giocherà la Svizzera fra poco, però poi ci aspettiamo domani anche un Olanda-Giappone per esempio, che secondo me ci riserverà delle sorprese. E quindi le belle partite stanno iniziando ad arrivare, scendono l'Olanda, il Belgio, poi la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, le grandi stanno arrivando.
0: È vero, poi lo sappiamo, no? I mondiali sono sempre un diesel, magari qualche volta ti può uscire la cosiddetta macchia, poi pian piano vengono fuori le qualità dei vari organici. A proposito di questo, e a proposito delle polemiche relative alle frasi di Infantino, però, la nostra qualità non potrà venire fuori, Paola. E ancora non conosciamo quello che sarà poi l'uomo che sarà insignito del titolo di dover dirigere il nostro calcio nei prossimi anni. Che idea ti sei fatta di come eventualmente va ricostruita questa FIGC e con quale figura?
5: Guarda, la figura secondo me potrebbe essere Malagò, per il gradimento che ha, non credo che ci saranno dei problemi come detto di incompatibilità. Malagò è una persona che è grande, lo sappiamo, capacità di vincolarsi fra le difficoltà, di organizzare grandi manifestazioni, due mandati o tre al CONI, poi le Olimpiadi, però secondo me la responsabilità non è della FIGC, nel senso che la responsabilità della Lega Calcio, perché non tutti i presidenti sono come De Laurentiis o altri, abbiamo tanti presidenti stranieri che pensano al profitto, e lì c'è il punto dolente: se acquistare un giovane di 18 anni straniero costa un terzo che acquistare un italiano, noi abbiamo le nostre nazionali under che vincono e entusiasmano e poi i giovani non vanno avanti. Il problema è alla base, ed economico e business. Purtroppo i soldi comandano, e finché non si riuscirà in qualche modo, dal punto di vista anche legislativo, a interrompere questo modo di andare avanti nel nostro pallone, vedo poco spazio per i giovani, e questo non accadrà. Ci vuole una rivoluzione, una persona che abbia davvero la possibilità di decidere, e non è facile. Per quello che riguarda l'Italia che non c'è, diciamo che l'amarezza principale l'ho avuta il primo giorno, quando mi sono ricordata i tricolori sui balconi, poi con questo caldo di questi giorni gli italiani fuori. E devo dire che io comunque in questo caso penso che se noi avessimo avuto Ranieri alla guida della nazionale al posto della Bosnia, potevamo esserci noi.
0: È vero,
5: secondo
0: è
5: me sono state fatte degli errori importanti. Non credo che i nostri ragazzi siano tutti così scarsi come
0: è stato
5: scritto, e penso che quest'Italia a questo mondiale ci doveva essere, oltretutto con rammarico di un girone abbastanza semplice che avremmo potuto superare per arrivare ai sedicesimi.
0: È vero, è verissimo. Paola, grazie davvero, ovviamente buon lavoro e buon mondiale a te, buon lavoro, e ti seguiamo.
5: I nostri e vostri ascoltatori quando volete, io sono qua per divertirci con la festa del mondiale, con i gol, tutta la passione che noi abbiamo per il calcio.
0: Assolutamente sì, grazie davvero Paola, ti abbraccio, grazie davvero.
5: Ciao.
0: Grazie a Paola Ferrari, e proseguiamo con quelli che sono i nostri colleghi illustri che impreziosiscono la puntata odierna di Radio Gol. È un bel ritorno quello di Carlo Verna. Ciao Carlo, come stai?
6: Benissimo Vincenzo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Ma io non me ne sono mai andato dall'ascolto, ho soltanto evitato, come spiegavo al direttore Walter De Maggio, di trovarmi in un clima che intorno al Napoli si era avvelenato. Da un certo punto in poi ho avvertito che c'era un tutti contro tutti, che alla fine qualcuno avrebbe detto che non è che i giornalisti avessero in qualche modo preso atto di quello che c'era e l'avessero raccontato, ma che quasi quasi l'avrebbero in qualche modo determinato con alcuni atteggiamenti e alcune critiche. Poiché so di avere una responsabilità, ancorché non ho più le cariche al momento di rappresentanza della categoria, che ci sarebbe stato un momento in cui avrei dovuto difendere tutti i colleghi, perché francamente a me non va di sentire delle conferenze stampa come l'ultima dopo la fine del campionato. Mi sentirei di definirla horror per il ribaltamento delle situazioni nei confronti di chi ha semplicemente raccontato. Ho preferito non essere tra coloro che potevano essere considerati, da chi ha fallito in Champions, dei falliti.
0: Guarda Carlo, non posso che sottoscrivere quello che hai detto, però la mia sensazione a proposito di divisioni e a proposito di un ambiente non propriamente festante e quantomeno unito, anche il nome di Allegri ci sta portando in una direzione abbastanza particolare. Vedere tanti tifosi del Napoli che addirittura al fare un nome, prima ancora della presentazione, al fare un nome di un allenatore, issarsi così a paladini del Napoli, a difenderlo da un allenatore che dovrebbe arrivare, io personalmente non lo capisco, soprattutto quando è un allenatore che ha vinto tanto in carriera.
6: Ma infatti ti dico, da questo punto di vista si dovrebbe essere un po' più oggettivi rispetto a quello che è l'obiettivo. Il mio obiettivo personale, da persona che ama non solo raccontare ma anche seguire con trasporto, perché poi nella vita si diventa prima tifosi, poi si sceglie il mestiere che si fa, è quello di rivedere il Napoli protagonista in Europa. Non me la sento di continuare a ragionare soltanto su cose che riguardano il cortile di casa, ovvero sia la splendida Serie A per quanto riguarda i trionfi che il Napoli è riuscito comunque ad ottenere. Io penso che il Napoli non possa arrivare trentesimo dietro i ciprioti del Paphos, è una squadra che nella sua storia ha alzato una Coppa UEFA quando la Coppa UEFA valeva molto di più dell'attuale Europa League, ma tanto tanto di più, perché vi partecipavano le seconde spesso e volentieri destinate poi a vincere nei campionati nazionali nel contesto della stagione successiva, visto che comunque con Spalletti si era arrivata a dimostrare, e non siamo stati battuti all'epoca da una squadra europea, quanto il Napoli fosse cresciuto in un contesto continentale. Poi è arrivata la sconfitta, perché sia in Serie A che in Champions Spalletti non comprese le mosse di Pioli, e quindi il Napoli uscì, ma era un Napoli arrivato ai quarti di finale, che resta nella massima competizione continentale il risultato più importante. Per tornare ad Allegri, che io credo che non avrei scelto se si fosse dovuto rifondare la squadra, avrei preferito in qualche modo un allenatore all'italiano, alla De Zerbi, con un maggior tasso di fantasia, ma poiché il Napoli a mio giudizio ha un ottimo organico, io ritengo che un bravo gestore quale Allegri, se risolve questi problemi col Milan, ma io credo che quei problemi siano purtroppo legati a un fatto: noi siamo abituati a valutare dal punto di vista del tifoso quello che accade, e solo il tifoso come dire va per la gloria. Tutti i protagonisti, giocatori o allenatori, non vanno per la gloria, vanno anche e soprattutto per i contratti e quindi per il denaro. È evidente che c'è una questione di questo tipo che impedisce di ufficializzare l'approdo di Allegri al Napoli, però io sono convinto che se questa cosa, come penso, si risolve, tutto sommato in questo contesto di non rifondazione, dove devi ricominciare con un tasso di creatività, io intervenendo nella manifestazione di presentazione di un libro sui 100 anni del Napoli, ho sottolineato la metafora della vongola fuiuta, ovvero sia la capacità dei napoletani di inventarsi, in mancanza di risorse, ovvero sia i costi delle vongole, un piatto che somigliasse proprio a quello agognato. Voglio dire. E con il tasso di creatività si può fare quel qualcosa in più che può portare il Napoli un po' più in alto di quello che il fatturato, cioè i numeri che si possono mettere a disposizione al momento consentono di fare. Allora, l'organico a mio giudizio c'è, l'esperienza dell'allenatore pure, si tratta soltanto di andare a chiudere questa vicenda che sta diventando una telenovela e che sta un po' creando dei malumori che si aggiungono a quelli cui facevi riferimento prima. Mi auguro che possano essere superati al più presto e che si possa viaggiare su un doppio obiettivo, naturalmente quello di tornare a lottare per lo scudetto, cosa che non si è fatta quest'anno nonostante il secondo posto, togliendo ovviamente le prime giornate, no, voglio dire, perché nella parte finale Napoli è arrivato troppo lontano dall'Inter. Si possa tornare quindi a lottare per lo scudetto e contemporaneamente si possa andare avanti in Champions, perché ricordo che andare avanti nella massima competizione continentale significa anche fare dei punti che possono qualificare il Napoli per il prossimo mondiale per club, che sarà pure una competizione che deve crescere, ma è sempre una competizione planetaria, e penso che il Napoli meriti quantomeno di avere iscrizione a una competizione planetaria, cosa che non è accaduta ovviamente in precedenza nella storia, nel secolo di storia del Napoli.
0: È vero, è verissimo, e tra l'altro siamo nel centenario, quindi direi di iniziare nella maniera migliore questo centenario. Senti, al volo, a proposito del mondiale, è vero, sono tante le squadre favorite, le conosciamo bene: Brasile, Francia, Spagna, Argentina. Tu ce n'hai un outsider però da proporci, Carlo?
6: Guarda, io penso che la Spagna possa far molto bene, ma l'hai nominata. Io non credo che alla fine possa vincere un outsider. Ti dico anche che questo mondiale a 48 sarà pure inclusivo, ma non mi appassiona più di tanto. Io sì, guardando il calendario ho tirato fuori, ho spunto alcuni appuntamenti. Mi farà piacere vedere il Belgio di De Bruyne, ma gioca con l'Egitto, voglio dire, questa prima fase, voglio dire, quindi ci stanno delle partite che veramente non ha senso seguirle. Mi farà piacere vedere Yamal nella Spagna, mi fa piacere vedere Messi dopo anni di militanza nel campionato statunitense, che non è certo un campionato, non è certo un campionato di quelli lì che rendono giustizia al grande calcio. Però sarà interessante vedere il saluto, l'addio definitivo ai grandi scenari di Cristiano Ronaldo e di Messi, l'avvento di Yamal. Saranno interessanti alcune cose. Credo però che bisognerà arrivare, per avere un certo interesse verso questo mondiale, alle fasi di eliminazione diretta, perché questa formula a mio giudizio non regge. Troppe squadre, troppo facile passare al turno successivo. Quindi tu mi parlavi di sorprese, ma credo che francamente sorprese in senso di esclusione nella prima fase non ce ne saranno, e non credo che si esca da quelle nazionali di cui abbiamo detto. Sarà il Brasile di Ancelotti, ci saranno appunto le squadre tradizionali. Non credo che l'Inghilterra, che pure è una squadra che stenta a riuscire, sebbene siano considerati maestri del football, stenta a fare risultati, possa alzare la coppa. Però se mi dici una delle nazionali i cui nomi non hai fatto, io penso sempre che comunque è qualcosa di importante del calcio ci sia in Inghilterra. Quindi ti posso dire Inghilterra, oltre ai nomi delle nazionali che abbiamo ascoltato prima.
0: Carlo, grazie davvero, ti abbraccio forte, alla prossima.
6: Un abbraccio forte, alla prossima, alla con i radioascoltatori di Kiski.
0: Grazie davvero a Carlo Verna e proseguiamo nella nostra carrellata di ospiti. Abbiamo anche Claudio Nofri. Ciao Claudio.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno
7: ciao.
0: A te, chiedo ovviamente anche a te del mondiale in apertura di questo nostro collegamento, mondiale che effettivamente almeno su alcune partite ci può dire davvero poco, poi più avanti magari quando si scontreranno squadre che avranno maggiore tasso tecnico, un po' come accadrà questa sera tra Brasile e Marocco, per il resto invece partite abbastanza soporifere.
7: Devo dire di sì, perché anche era abbastanza logico, ecco, perché in tutte queste squadre le prime insomma sono partite che lasciano un pochettino a desiderare, e poi anche magari allargando il discorso che valeva anche per l'Italia, cioè voglio dire c'è un ripasso da un punto di vista strettamente tecnico globale di pronto?
0: Sì, ti sento Claudio.
7: Ah no, perché stava suonando allora. Okay. Cioè voglio dire, è un calcio che ormai ha prevalentemente schemi tattici che non sempre, per esempio questo giro palla che fanno un po' tutti, che insomma a vederlo in televisione, quando sei allo stadio magari ti scaldi un po' per altre cose, ma nel momento in cui c'è sto giro palla da un quarto d'ora, che dalla palla da destra alla sinistra e in continuazione, devo dire che insomma è un po' noioso e soprattutto non scalda i cuori di spettatori neutrali. Ecco, è chiaro che poi se tifi una squadra come gioca, l'importante è che vinca, ma non insomma è un qualcosa che non mi sta attirando alla grande, purtroppo, anche perché quando manca l'Italia, che volete, ormai manca da un bel po', e anche questo è un tema che secondo me va visto, rivisto, analizzato, perché non è possibile che una nazione che insomma non dico che abbia inventato il calcio, ma insomma è alla storia dalla sua parte per tre edizioni consecutive non possa partecipare a concorrere, no? A vincere, ma almeno a concorrere.
0: È vero. Siamo con Claudio Nofri, ci raggiunge in diretta anche Maurizio Pistocchi, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Maurizio.
8: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Mi dicono dalla regia che sei anche a prendere un bel caffè con un amico, mi dicono. Non faccio nomi, però magari ce lo saluti. Ti volevo chiedere, Mauri, discutevamo di questo mondiale, no? Dove manca l'Italia, un'Italia che ovviamente, come ricordava anche Claudio, ha fatto la storia di questo sport, un mondiale allargato, e alla fine ci dobbiamo pure sentire sfottere da Infantino, che vuole allargare a 200 squadre, così magari l'Italia si qualifica.
8: Sai, in realtà dopo il 2006, che sono passati 20 anni, abbiamo fatto solamente figuracce, con l'eccezione dell'europeo vinto da Mancini ai calci di rigore, che però costituisce l'eccezione, non la regola, nel senso che nel 2010 Lippi in Sudafrica fu eliminato nel girone eliminatorio, sì. Nel 2014 siamo andati a casa dal Brasile facendo una figura anche lì indecente. 2018-2022 non ci siamo qualificati, 2026 abbiamo fatto il tris. Ma le modifiche, le innovazioni bisogna farle quando vinci, non quando perdi, perché quando perdi non sei lucido. Quando vinci invece, dopo il campionato del mondo vinto nel 2006, dovevi analizzare come l'abbiamo vinto. L'abbiamo vinto ai calci di rigore. Cosa dobbiamo fare per progredire dal punto di vista tecnico? Dobbiamo fare i centri di formazione federali come ha fatto Bierhoff in Germania dopo gli europei del 2000. Dobbiamo cambiare le dinamiche nei settori giovanili, cercare di più di copiare. Anche se Capello dice che non vuole copiare Guardiola, peccato che Guardiola abbia vinto 41 titoli e sia il più vincente tra quelli in attività, ma bisogna copiare nel senso di prendere su le cose buone, le cose valide che ci sono. Io sono stato a vedere come lavorano il settore giovanile, per esempio del Barcellona, sono stato anche all'Ajax agli inizi degli anni 90. Avendo avuto una piccola esperienza nel settore giovanile del Cesena, dove sono stato 4 anni, uno con Bean allenatore, gli altri 3 con Arrigo, un po' di idee me le ero fatte, ma se noi non facciamo niente per migliorare e continuiamo a pensare anche oggi di essere i più bravi, nonostante i fatti dicano che non lo siamo, perché i fatti, la nuda, cruda realtà di fronte alla quale ci ha messo in maniera non molto, diciamo, gentile Infantino, quando ci dice faremo il mondiale a 228 squadre così magari l'Italia si qualifica, ci dicono che noi negli ultimi 3 mondiali siamo andati a casa, ma non siamo andati a casa contro l'Inghilterra, la Germania, il Brasile, l'Argentina, l'Olanda, la Spagna. Siamo andati a casa
0: con la Bosnia. Quindi...
8: Non ci siamo qualificati con delle nazioni di basso livello, quindi c'è da fare, da riprogrammare e non avere fretta. Perché come dice il proverbio, la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. E noi sono anni che facciamo gattini ciechi.
0: È vero. Senti Mauri, ti lascio al tuo caffè, ti ringrazio per essere stato con noi, ti abbraccio forte, alla prossima.
8: Ciao, alla prossima.
0: Grazie a Maurizio Pistocchi. Resto con te Claudio invece per chiederti, a proposito di Ceballos, che non è al mondiale, la nazionale argentina è piena di grandi talenti, però questo talento ne ha, potrebbe essere al servizio del Napoli, che ne pensi?
9: Ah beh, assolutamente, io poi quelli che arrivano dall'Argentina, dal Brasile, onestamente sono sempre affascinato nel scoprire, eventualmente conoscendoli magari in maniera relativa, che possano veramente, ecco, perché volevo tornare un attimino su quel discorso di prima, onestamente abbiamo tanti stranieri noi, no? Voglio dire, nel nostro campionato. Ma ormai abbiamo perso l'elite, diciamo, di questo, perché una volta, quando ce n'erano possibili da tesserare, che so, 2, 3, 4 massimo, eccetera, e allora arrivavano quelli più forti, quelli che ti non rubavano il posto a dei giovanotti, ma anzi gli insegnavano a giocare in una certa maniera. Adesso, essendo il livello molto abbassato, diciamo, è ovvio che insomma non c'è un rovescio della medaglia, nel senso che effettivamente ti tolgono il posto a dei ragazzi che non fai crescere con il tempo, con la pazienza, e qui metto dentro anche il pubblico, se vogliamo, la tifoseria, perché adesso non è che da domani mattina ci qualifichiamo per il prossimo mondiale e lo vinciamo, ci vuole una ristrutturazione intensa, particolare, che poi ti possa dare attraverso queste cognizioni che io almeno penso di esprimere in maniera molto bilaterale, se vogliamo, non è un'accusa riguardo a nessuno, certo. Però il nostro calcio onestamente è caduto in basso, e per rialzarlo bisogna che dobbiamo lavorare molto sui settori giovanili. E questo, ecco, anche qui c'è un'altra contraddizione, perché ne abbiamo tanti che fanno, solo che poi non vengono elargiti dei premi veri, cioè di farli giocare, di mettersi in qualche maniera a loro disposizione per farli crescere piano piano. E allora poi, quando piano piano sei arrivato a qualche periodo un po' più lungo, ecco che allora sei tornata all'Italia, quella vera del calcio.
0: È vero. Grazie Claudio, anche a te un abbraccio, grazie, e buon weekend.
9: Grazie a voi. Ciao,
0: grazie, ciao. Grazie davvero a Claudio Onofri. Pubblicità, un disco e poi ancora Radio Gol.
10: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
12: Sì, lo voglio!
11: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: sempre in diretta, ultima mezz'ora insieme di questa puntata di Radio Gol. Vado subito a salutare e ringraziare il collega Pierpaolo Petino che ci raggiunge in diretta. Ciao Pierpa.
1: Ciao, bentrovati.
0: Senti, è un Napoli che sicuramente sta pensando al proprio futuro andando a prendere Massimiliano Allegri, però dovrà pensare anche a quei 13 rientri che ci saranno tra prestiti e cose varie, perché da lì probabilmente passerà gran parte del mercato e delle valutazioni di Massimiliano Allegri.
1: Sicuramente ci sono anche un po' di cavalli di ritorno, diciamo così, rispetto a questo mercato dello scorso anno, che alla fine non è stato un mercato del tutto positivo. Ma Massimiliano Allegri, mi risulta che ancora prima di definire il suo arrivo a Napoli, cosa che dovrebbe avvenire comunque entro un lasso di tempo piuttosto breve, non dimentichiamo che se entro il 16 il Milan non paga l'ultimo stipendio ad Allegri, non definisce con Allegri, non può addirittura iscriversi al campionato, credo che Allegri già con Manna stia facendo dei ragionamenti. Poi sai, si riparte punti a capo, si riparte da valutazioni personali dell'allenatore, che vedrà giocatori che Conte sostanzialmente aveva anche già bocciato, ma bisogna capire lui che tipo di interpretazione darà. Poi sai, quando c'è il mondiale si cristallizzano un poco tutte le realtà intorno al mercato calcistico, si aspettano eventuali rivelazioni, si verifica se i big come torneranno da questo mondiale. Il mondiale è un po' qualche cosa che dilata moltissimo i tempi, quindi si dilata l'attesa per Allegri e si dilatano i tempi per il mercato. Però sicuramente il Napoli ha un parco giocatori importante, anche numeroso, e ha degli equivoci che deve assolutamente risolvere.
0: E quello inevitabilmente. Le parole di Lukaku: io non vado da nessuna parte, sono ancora un calciatore del Napoli, voglio tornare per fare la differenza. Tu come la interpretate?
1: Ma mi sembra un gioco delle parti. Lukaku è uno che anche in passato non ha lasciato in maniera ordinaria i club nei quali ha militato. Quello che è successo quest'anno è davvero singolare, ha coinvolto anche lui. Tra l'altro sappiamo perfettamente il rapporto tra Antonio Conte e Lukaku, nonostante questo il giocatore ha mostrato delle insofferenze inaspettate. Non è più un ragazzino, è un giocatore che fondamentalmente è stato un cadeau per Conte nell'anno del campionato vinto. Io credo onestamente che immaginare un futuro del Napoli puntando su Lukaku non sia proprio il presupposto migliore dal quale partire. Poi sai, in questo momento le parole, le voci, le interpretazioni, le traduzioni dalle lingue straniere sono oggetto di queste chiacchiere estive, che sono sempre il corollario più magari divertente o a certe volte deprimente del calcio, e Lukaku è uno degli attori principali in questo momento.
0: Ti chiedo anche eventualmente delle parole di Kevin De Bruyne, perché è un calciatore che ha detto: voglio garanzie tecniche, eventualmente deciderò se rimanere oppure no a Napoli. Un vero peccato che non sia riuscito a vivere serenamente quella che era la sua prima avventura in Italia.
1: Ma vedi, il giocatore è stato accolto con grandissima passione dai tifosi, l'ambiente gli ha dato enorme credito, oggettivamente non ha particolarmente brillato, ha avuto un infortunio importante, però sai, un leader come lui, tu cosa ricordi di De Bruyne in un intero campionato? Io due passaggi, ma mi sembra un po' troppo poco. E quindi capire anche in questo caso se davvero si vuole immaginare di costruire intorno a un giocatore come lui il Napoli del futuro. Ogni tanto si fa una sovrapposizione con Modric, che è addirittura più avanti d'età, ma non sono mai stati giocatori sovrapponibili. Tra l'altro Modric è uno che ha tali e tante capacità di distribuzione di gioco e di posizionamento all'interno del campo. E poi onestamente abbiamo verificato l'equivoco tattico della contemporanea presenza in campo di De Bruyne e McTominay. Onestamente mi tengo McTominay tutta la vita, e se devo fare a meno di De Bruyne lo faccio senza grandi patemi.
0: Però sai, a me dipende da come li utilizzi, perché in un 3-4-2-1-2

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fine il Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Legendary Dance.
4: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: Beach Volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Beach Volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.